Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: tu per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Siamo qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi?

Allora Tommy, questa è per questo mio amico che fa il sommelier della passera e poi in realtà ci ricasca sempre nella stessa. E poi viene a dar consigli a me quando io le mie prede le ho sempre portate a casa. Oh.

versione dello studio fucsia di 7va.fm con le curiosità di Almanacca vi assicura relax e sorrisi. Voi intanto cercate la page 7va Almanacca su Facebook ed assicurateci il vostro like. L'alba è il momento in cui non respira l'ora del silenzio. Tutto è paralizzato, solo la luce si muove. Lo diceva Leonora Carrington. Noi di 7va.fm ci illuminiamo della luce più green della nazione. Ci illuminiamo con Lunas. Chiedete qui in radio come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica.

L'appuntamento nello studio Fucsia è puro pettegolezzo hollywoodiano. Buio in sala. Perché oggi parleremo di parenti dietro le cineprese più famose del cinema. Il premio Oscar Nicolas Cage da anni non se la passa così bene. Debiti su debiti lo hanno costretto ad accettare i copioni più trash dell'ultimo ventennio. Eppure è un attore di talento. Il caro zietto lo ha fatto lavorare agli esordi. Eh sì, perché Nicolas in realtà si chiama Coppola ed è nipote di Francis Ford Coppola, nonché di Talia Rose Coppola. Talia chi? Ma come? La mitica Adriana Di Rocchi, sorella del grande regista. Nicolas Cage scelse il cognome ispirandosi ad un noto personaggio dei fumetti che ebbe modo di interpretare nella sua lunga e speriamo migliore carriera. Una piccola curiosità: dopo aver interpretato in modo fantastico Stregata dalla Luna, la sua perdita di capelli iniziò a creargli un certo disagio. In ogni contratto richiede di indossare un parrucchino. I boccoli biondi di L'apprendista stregone? Meravigliose stench

giovedì gnocchi. Ma no, no, nello studio fucsia di 7va.fm siamo molto più creativi. In fin dei conti è il momento delle prelibatezze della cucina nate per caso. Uno dei piatti tipici di Milano, che i nostri chef esportano in tutto il mondo, è stato creato quasi per gioco da Valerio di Fiandra, non un cuoco, ma un maestro vetraio che, per dare maggiore vivacità alle sue vetrate dipinte, soleva aggiungere zafferano ai colori, tanto da essere soprannominato lo Zafferano. In occasione del matrimonio della figlia, nel 1574, chiese al cuoco che si occupava del banchetto di aggiungere lo zafferano anche ad un piatto di riso al burro.

weekend. Siamo ancora un po' indaffarati, ma fermi tutti, è il momento dell'oroscopo. Ariete, perdona te stesso e sarai compreso. Puoi rilassarti, c'è amore nella tua vita. Toro, in amore va tutto bene, ma tu non lo sai. Gelosie e paure sono inutili pensieri. Gemelli, a casa non salire sul piedistallo, potresti cadere. Ascolta più il partner. Cancro, un viaggio con la famiglia saprà rigenerarti e rincuorarti. Leone, la cura del corpo potrebbe diventare un'ossessione. Sei bello, non eccedere. Vergine, devi risolvere questioni familiari importanti. Siediti, respira e non litigare. Bilancia, la complicità di coppia rende la giornata piccante e la notte insonne. Scorpione, un progetto creativo ha buone occasioni di crescere. Stai per incontrare la persona giusta che farà decollare il tuo sogno. Capricorno, travolto dal destino in un insolito amore estivo. Acquario, sii meticoloso nei nuovi progetti. Il tuo entusiasmo può portare sbadatezza. Pesci, la voglia di coccole oggi è grande. Puoi riceverne e farne. Nel classico appuntamento di Almanacca con la storia e la musica, la redazione Fucsia ha trovato un adagio toccante. Ai noi non ne conosciamo l'autore, ma le parole ci fanno sognare. La musica è un fluido in divenire, un linguaggio evanescente. Ascoltandola entriamo in un'altra vita e in un altro tempo. Siamo altrove.

0: Questa volta è quasi poesia. Nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè, Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, una prima cosa che ti mette il buon umore, una prima che ti fa sorridere. Il mio Parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.
1: È il momento di scoprire i peccati di gola delle celebrità ed ho il sospetto che Sir Paul McCartney sia un accanito vegetariano. Già negli anni 70 asserì: non si può mangiare ciò che non ha un volto.

0: Qualcuno ha detto che se Twitter avesse inventato una donna, il limite sarebbe di 1400 caratteri. Del resto, se noi della redazione rosa di 7va.fm potessimo decidere del palinsesto della vostra radio del cuore, annulleremmo Almanacca 24 ore consecutive. Il tempo a nostra disposizione invece è finito, poco male però, perché domani saremo ancora qui alla stessa ora. Ancora un music break e un bacio, by Marjorie Maranca.
1: Sono Angie Calandra ed anche nella puntata odierna di Almanacca è fissato, come in ogni giorno di questa settimana, l'appuntamento con una perla dal mondo di Safe and Jazz. Poeta della tromba ed indimenticabile vocalist, un artista assoluto, come tutti gli artisti maledetti. Esisteva solamente per la musica e per essa non ha inseguito né fama né ricchezza, vivendo, come si definiva lui, da barbone di alta classe. Sua maestà Chet Baker.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: Just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci per questo ennesimo aggiornamento, perché non ci fermiamo nemmeno d'estate, che sia chiaro. Che sforzo, vabbè, ma è un piacere, questo lo diciamo poter essere smentiti, perché non possiamo fare noi a meno di voi, quindi almeno mezz'ora dobbiamo stare insieme e cogliamo anche l'occasione di ascoltare ottima musica. Non fate caso a quello che vi dico io, lo so che no, ma noi non stiamo mai a sentire te e ascoltiamo la musica, però questa volta comunque fate caso a quello che dice Eric M, perché c'è un grosso progetto poliedrico, già ve ne avevo parlato un attimino, continuo a farlo e continueremo ad approfondire. Esce questo pezzo in italiano che sta davvero interessando moltissimo, è schizzato via nelle classifiche, ma soprattutto ha successo di critiche di pubblico, perché vorrei vi concentraste sul testo, perché è un bel po' intrigante, c'è una specie di finale a sorpresa, vediamo se riuscite a intuire strada facendo di cosa trattiamo. I miei sguardi, Eric M.
4: Perché

importante, però è un testo davvero originale. Siamo sulle tracce di Rick M, in qualche maniera vogliamo inseguirlo perché vogliamo chiedergli come gli è venuto in mente un pezzo simile, questo senz'altro. 22

ogni singola traccia, riproponendola è nella chiave classica di studio, ma accompagnandola appunto anche con un documento live estrapolato da varie situazioni. Qui siamo, tanto per cambiare, negli States, ma non possiamo precisare tantissimo perché dobbiamo volare via. Siamo già in apertura di Zona Poker, è tempo di bandiera a scacchi, e allora un più +2 sul rullino di marcia di Melanie C con la title track del suo album Sweet, raggiunge con la

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: legge elettorale, oggi il voto finale alla Camera, poi il testo passa in Senato, la maggioranza si spacca ancora sulle preferenze, Fratelli d'Italia vota per la prima volta con Ivanna Ciani, opposizioni all'attacco, Meloni mostri senso dell'onore. Nuova ondata di attacchi USA sull'Iran, che risponde lanciando missili, tutti abbattuti, su siti americani nei paesi del Golfo. Cuneo uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero, è finita, vado in carcere, annunciato l'uomo in un video. Mondiali di calcio, l'Argentina rimonta all'Inghilterra e stacca il biglietto per la finale contro la Spagna, il 2-1 al 92esimo firmato da Lautaro Martinez.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Daniela Ubaldi. Legge elettorale in primo piano, oggi le dichiarazioni di voto, il via libera finale alla Camera, poi il testo passerà all'esame del Senato. Ieri approvato con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottengono almeno il 42% dei voti. Brucia ancora nella maggioranza lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri nuova spaccatura con Fratelli d'Italia che vota per la prima volta con Ivanna Ciani, mentre Lega e Forza Italia confermano il loro no sulle preferenze. Il governo va avanti, assicura il centrodestra, anche se caccia ai franchi tiratori. Restano sul piede di guerra le opposizioni. Sentiamo prima Donzelli di Fratelli d'Italia, poi il leader 5 Stelle Conte, che torna ad attaccare Meloni con un video sui social.
2: Cioè, a quanto pare c'è qualcuno di centrodestra, anche perché i numeri parlano di questo, che in modo segreto ha deciso di non seguire quelle che era invece quello che avrebbe, che diceva in modo palese. Non è il mio modo di fare. Io normalmente, a costo anche di discutere, voto quello che dico di votare. Qualcuno a quanto pare ha scelto di fare diversamente. Fare la caccia a chi è stato è difficile farla.
3: No, non sei al governo per sopravvivere. Ti sei proprio un bullonato al Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, guardati intorno. L'unica vera palude è quella in cui hai sprofondato il paese. Chiunque nella tua posizione ne avrebbe tratto le conseguenze. Avrebbe rimesso il mandato, sarebbe andato al Quirinale. E tu invece non ti scolli da quella poltrona. Un po' di senso dell'onore, forza.
1: Quinta notte di raid americani sull'Iran, colpiti alcuni punti strategici della Repubblica Islamica, che reagisce lanciando missili contro le basi USA in tutti i paesi dell'area. Farebbero meglio a comportarsi bene, torna a minacciare Donald Trump.
4: Li sconfiggeremo presto, farebbero meglio a comportarsi bene. Così Trump ieri sera, mentre le forze USA colpivano ripetutamente l'Iran. È stata la quinta notte di attacchi, colpita l'isola di Greater Tomb, punto strategico nello stretto di Hormuz, bombe anche su Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del regime, esplosioni e attivazione delle difese aeree segnalate all'alba anche a Teheran, oltre che nelle province occidentali di Lorestan e Sanman. Gli Stati Uniti hanno riattivato il blocco navale totale contro i porti iraniani. Il centro di comando americano ha confermato di aver neutralizzato con missili una petroliera vuota battente bandiera di Curaçao, colpevole di aver tentato di forzare il blocco. Immediata la replica di Teheran, massiccio attacco coordinato tramite droni contro le infrastrutture militari e i sistemi di comunicazione statunitensi in Giordania, droni tutti abbattuti. Anche il Kuwait e il Bahrain sono finiti sotto attacco, in azione le sirene antiaeree, gli ordigni sarebbero stati tutti intercettati. A Teheran compare un murale con la faccia di Trump e la scritta «Ti uccideremo», mentre lo stesso Trump fa sapere «Potremmo colpire i loro ponti e i loro siti elettrici». E lunedì il presidente USA incontra a Washington il premier israeliano Netanyahu. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: In Ucraina nella notte nuovi attacchi russi, colpita anche Kiev, uccise due persone, almeno cinque i feriti, tra cui un bambino. Un attacco che arriva poche ore dopo la visita nella capitale ucraina della presidente della Commissione europea von der Leyen. Intanto prosegue il rimpasto di governo a opera del presidente Zelensky. Dopo la premier Sviridenko, a dover lasciare è il ministro della difesa Fedorov. Al suo posto Zelensky nominerà il ministro degli interni uscente Klimenko. È finita, sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Sono le parole affidate ad un video pubblicato sui social da Mario Ruggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Corte di Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale.
5: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale che aveva contestato a Roggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Poco prima della sentenza di ieri, l'uomo di 72 anni era apparso provato in un messaggio via social, parlando dell'iter giudiziario come di un supplizio. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tantissimi stiamo con Mario Roggero, ricorda il ministro e vicepremier Matteo Salvini. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: Ancora un femminicidio, una 62enne è stata uccisa ieri sera a Coriano, nel Riminese. Fermato il compagno della donna che subito dopo averla aggredita, ancora da accertare se con un martello o con un coltello, ha chiamato le forze dell'ordine. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. Ancora una giornata di caldo torrido sull'Italia con temperature roventi, oggi 15 le città da bollino rosso, altre 2 in arancione. Allo stesso tempo la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per temporali al nord. Mondiali di calcio, una rimonta epica vale la finale per l'Argentina che domenica alle 21 sfiderà la Spagna al MetLife Stadium di New York, giocandosi il secondo titolo consecutivo, il quarto in assoluto. Ieri sera Inghilterra battuta 2-1, ancora decisivo Messi con 2 assist. Al vantaggio inglese con Gordon al 55esimo, l'albiceleste risponde con Enzo Fernandez all'85esimo, sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez che manda in delirio i tifosi. Sabato 18 luglio sfida a Miami per il terzo e quarto posto tra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra.

noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione

0: Bentornati a bordo, terz'ultima puntata di questa quarta stagione del Trans Europe Express. Paolo Tocco, puntuale sotto un caldo atroce, che vi saluta. Terz'ultima puntata, dicevamo, e questa settimana vado a bordo piscina oppure su distese desertiche. L'immaginario diventa visionario, molto pasoliniano per come piace leggerla a me, ma anche, e inizio da qui, molto losangelino, perché no? C'è anche quel gusto di psichedelia da polizieschi anni 70, insomma, una puntata in cui, lo confesso, esco totalmente dalla mia zona di comfort e mi abbandono a dischi sostanzialmente strumentali dal fortissimo potere cinematico. Tanto funk per niente, recita il titolo dell'esordio dei Friday Fats, musicisti di lunghissimo corso al soldo di grandi nomi della scena italiana come Fabrizio Bosso oppure Tullio De Piscopo, passando anche per progetti più mainstream come Rocco Ante e contaminazioni di vario genere. Insomma, oggi si ritrovano e secondo me lo fanno con quello spirito e quel gusto di dire vediamo l'effetto che fa. L'esordio si intitola Much Funk About Nothing, loro sono i Friday Fats, ovvero Cesare Pizzetti, Elvin Betti, Niccolò Barozzi, e con noi qui a Trans Europe Express c'è Marco Leo. Ciao Marco.
1: Ciao, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te, grazie a voi, che piacere. Ma sai, lo dico sempre, no? I miei primi ascolti quando arrivano dischi, soprattutto nuovi, quelli che escono molto dalla mia zona di comfort, faccio dei primi ascolti proprio vergini, cioè non voglio vedere. Poi tra l'altro qui parliamo anche di un vinile, la copertina sarà importante, quindi non voglio vedere, leggere, non voglio sapere niente, metto sul disco e ascolto. E insomma, parte tanto di questo sapore poliziesco maniera anni 70 e ho detto saranno di Milano. Milano odia la polizia, non può sparare, Ernesto Gastaldi, insomma,
1: le vecchie storie,
0: tra l'altro voi avete una gran carriera di colonne sonore, insomma un po' tutto torna,
1: no? certo.
0: Che poi la copertina, cioè ho citato Ernesto Gastaldi, che credo che sia l'icona, non so se è corretta come...
1: Ma guarda, noi in realtà, se ci vogliamo parlare della copertina, abbiamo fatto più un lavoro di foto originali dell'epoca.
0: Ah, ok. Americane, okay.
1: Che sono state, diciamo, un po' poi manipolate, rese un po' fumettistiche, ma sostanzialmente abbiamo fatto un po' di raccolta proprio di immagini degli anni 70 dagli Stati Uniti.
0: Ah, ok.
1: Delle scene metropolitane, no? Della subway newyorkese o nei mezzi pubblici, nelle stazioni, insomma, così abbiamo fatto un po' di raccolte di quelle cose e poi l'abbiamo fatto un po' una sorta di morphing, nonché okay. E poi da quello abbiamo fatto un'immagine più fumettistica ed è venuto fuori
0: quella. Beh, però l'immaginario è quello, o sbaglio?
1: Sì, assolutamente.
0: Siamo lì. Senti Marco, io me lo chiedo subito, così mi levo il dente, ma un disco del genere, che sento anche molto ben strutturato, ma quanta improvvisazione c'è?
1: Allora, ma no, tendenzialmente i brani si articolano abbastanza in un modo standard, nel senso che a livello strutturale l'idea è sempre quella di sviluppare un tema,
0: sì,
1: in alcuni casi sì, magari un riff e poi diciamo un tema. E poi strutturarlo in un modo abbastanza classico, quindi con due parti contrapposte, una A e una B tendenzialmente, no? Uh-huh. Quindi proprio in modo un po' jazzistico in questo senso, e poi dopo lasciare spazio all'improvvisazione. Ovviamente l'improvvisazione, allora diciamo che la componente, noi abbiamo lavorato così, ci siamo messi in studio, abbiamo fatto il disco in circa 4 giorni di lavoro.
0: Ah, pensa te, ok.
1: Sì. Ci siamo messi dalla mattina facendo il setup dello studio in un paio d'ore a suonare per tutta la giornata e tendenzialmente abbiamo fatto, diciamo, alcuni giorni 3 pezzi, altri giorni 2, dipende, insomma, da come eravamo anche combinati in quel determinato proprio momento. E sostanzialmente diciamo, l'idea è che prima vediamo, questo riff è carino, potremmo farlo così, vediamo sì, quella. Poi nasce, diciamo, il tema, poi a quel punto lì magari il tema, ma con che strumento lo facciamo? Facciamolo con questo, facciamolo con quell'altro. Usiamo, ad esempio Nick aveva comunque delle tastiere diverse, oltre al piano elettrico aveva anche un Moog, aveva un'altra tastiera per suonare un po' di tamponi.
0: Okay. Quindi
1: comunque, esatto, quindi tendenzialmente abbiamo fatto un lavoro, diciamo, proprio di struttura, di creazione, arrangiamento, strutturazione, diciamo estemporaneo, no? Quindi no. Poi dopo chiaramente, ma facciamo 3-4, una volta che il pezzo prendeva la sua forma, facciamo 3-4-5 take
0: per raffinarlo un poco, per fermare,
1: esatto,
0: un po' la capoccia,
1: quelle parti migliori, certo, perché magari certo. Una take è uscito meglio il tema, un'altra take è uscito meglio il solo, un'altra take
0: certo.
1: È uscito meglio la parte.
0: The River of Generation. Mm-hmm. Allora ascolta qui e mettiti comodo, andiamo, sì, andiamo a chiudere in breve. Il tempo, le generazioni che passano, nel suono c'è il passato di tutto l'immaginario che ci siamo detti, ovviamente, ma sotto sotto, a farci mm-hmm. caso e senza troppo sforzarci, perché viene fuori in modo evidente, c'è quel synth che mi parla di industria moderna, dei tempi digitali, di nuove frontiere, insomma, andando a citare, questa l'ho dovuta scrivere, l'amico Leonardo da Vinci, disse l'acqua che tocchi dei fiumi è l'ultima di quella che andò e la prima di quella che viene, così il tempo presente. Così l'ho letto io questo brano.
1: Beh, bellissima definizione, no? Allora, guarda, io di recente, no, ho dovuto parlare con mio figlio, perché ha 10 anni, no? E si sta ponendo le prime domande importanti, no?
0: Sì,
1: della vita.
0: Sì.
1: Soprattutto, diciamo che anche, diciamo, tutti, no? Noi siamo nati in un periodo in cui c'è questa grande convinzione dell'essere consapevoli della realtà o della verità, se la vogliamo mettere in un senso diverso. E quando, insomma, stiamo parlando di cose un po' importanti, a un certo punto dico Giuliano, non pensare che sia tutto conosciuto, che tutto quello che vedi è quello che esiste, perché di tutta la conoscenza scientifica e quant'altro che abbiamo, noi c'è una cosa ancora che non ci riusciamo a spiegare, no? E che è il concetto del presente.
0: No? Bello, sì, vero, ecco. Vero.
1: E che sfugge veramente da qualsiasi definizione, no? Ed è il momento in cui si creano le cose, perché la cosa che è più incredibile di tutte è che il presente è quell'istante in cui le cose vengono in qualche modo alla luce. E poi dopo noi, come diceva evidentemente Leonardo, no? Ne possiamo percepire la memoria sulle cose del passato, ne possiamo in qualche modo intuire, nel senso, il futuro, appunto.
0: Certo.
1: No? Però o percepire cosa, avere un'idea di quello che succederà. Però in realtà la cosa più importante di tutte è proprio il concetto del presente, che è anche, appunto, il momento di creazione. Adesso di recente ho letto un libro che consiglio,
0: vai,
1: a tutti,
0: vai, che segno, vai,
1: che è Atto creativo e modo di essere.
0: Ok.
1: Adesso aspetta che l'autore adesso mi sfugge, perché è un grande produttore di Beastie Boys, aiutami.
0: Ti sento digitare, quindi ce l'hai, vai.
1: Aspetta, bravo, infatti vado a cercare un attimo l'autore. No. E praticamente adesso ti racconto un po' la questione, no? Perché lui, in parte, appunto, il libro consigliati di Rick Rubin, ecco.
0: Okay, ok.
1: Allora, è un libro consigliatissimo perché parla proprio della creatività, no? Della creatività in un modo puro, in un modo intellettuale, no? Infatti è un libro che sorprende da un certo punto di vista. E lui sostanzialmente, tra tutte le cose che dice proprio all'inizio, delle cose più belle che dice, no? È che noi siamo circondati di energia creativa. E in questo senso molto spesso non ce ne rendiamo conto, ma tutti gli esseri, a prescindere dal fatto che facciano musica, che facciano qualsiasi altra cosa, in ogni momento della vita si trovano a dover attingere a questa energia creativa, che da un lato può essere la stessa che genera i frutti sulle piante, piuttosto che le foglie, la natura che cresce, che si sviluppa, eccetera. Dall'altra parte

0: E questa era The River of Generation, brano che campeggia dentro Much Funk About Nothing, il disco dei Friday Fats. Torniamo a bordo del Trans-Europe Express, restiamo però sempre ancorate dentro scenari desertici, pellicole western, citazioni che riporteranno, come vedremo, anche al grande Bud Spencer, ma anche gli immancabili polizieschi, perché no? Una lap steel, una kalimba che dialogano con percussioni, un basso dal sapore industriale, tantissimo altro, e siamo dentro ad un film. Per questo vi consiglio anche di andare in rete a spulciare i video ufficiali rigorosamente prodotti con mano vintage. Andiamo in Abruzzo, sono gli Atabasca, e qui saluto anche con grandissimo piacere l'amico Andrea Fabrizi, che ha curato la direzione artistica, ingranaggio lui portante della Cam Sugar. Si nutre, vive di colonne sonore, quindi cercate anche lui sui canali social per tanti contenuti davvero molto interessanti. Gli Atabasca, dicevo, con questo primo disco omonimo, sono Valerio Pompei, Luca Mongia, e a completare il trio con noi qui a Trans-Europe Express c'è il basso di Paolo Mazziotti. Ciao Paolo.
1: Ciao Paolo, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Trans-Europe Express.
0: Che bello. Grazie, grazie dell'incipit, tra Paoli ci si capisce.
1: Assolutamente.
0: Senti, una puntata che io dedico a dischi dal fortissimo potere cinematografico.

0: tematico, quindi vado molto fuori dalla mia zona di comfort e per questo mi affido molto, anzi quasi solamente alle sensazioni, perché immagino che dietro composizioni di questo genere, di questo stile, ci sia un armadio enorme da cui attingere, fatto di ricordi, fatto di dischi, fatto di film, ma esiste anche della letteratura nel disco Gli Atabasca? C'è un libro?
1: Ma allora, assolutamente sì, hai detto, cioè, hai dipinto un'immagine stupenda e ti ringrazio per questo, ma molto corrispondente alla realtà poi dei fatti. Nella nostra musica c'è un background di robe ascoltate, film visti, ma sicuramente anche di libri. Io sono un grande amante di una letteratura trasversale, che sì, tocca tanto Daniel Pennac quanto Ernest Hemingway, e forse quest'ultimo con in un paio di libri personalmente mi ha ispirato molto, soprattutto. Penso sicuramente al Vecchio il Mare, per chi suona la campana, insomma. Esattamente. Per cui sì, assolutamente. Poi questo è anche un processo un po' inconscio, credo, no? Del trasporre tramite appunto il flusso creativo, certo, che poi si traduce in musica, delle sensazioni che comunque, come dire, decantano in noi dopo aver letto qualcosa, e comunque dopo che quel qualcosa che hai letto comunque, certo, ti lascia delle cose dentro, addosso, sulla pelle o in testa semplicemente.
0: Certo, che poi ovviamente i film la fanno da padrone nell'immaginario questo disco. Qui ovviamente dobbiamo tornare per forza a citare l'amico Andrea Fabrizi, che da noi lo chiamiamo l'uomo delle colonne sonore, non so se lui lo sa, ma insomma però se non erro, ecco, reggimi se sbaglio, tu, Valerio, Luca, avete un grande background alle spalle che però ha poco a che fare con questo mondo del cinema, un po' la spaghetti western, un po' o no? Sbaglio?
1: Non sbagli, guarda, non sbagli assolutamente. Per quanto mi riguarda è stata una bellissima sorpresa, perché appunto, come dici tu, abbiamo suonato tanto anche insieme in passato, ma diciamo dei linguaggi musicali, ci siamo cimentati con linguaggi musicali abbastanza anche distanti da tutto ciò che può essere etichettato come cinematico, ok?
0: Sì.
1: Quindi il fatto di esserci ritrovati e di ci siamo detti semplicemente: perché non facciamo delle cose così, un po' di senza seguire delle logiche, sia a livello compositivo sia a livello di prodotto di mercato, passami questo termine, sì, orribile,
0: sì, sì.
1: Chiaramente sicuramente c'erano delle suggestioni, sicuramente c'era alla base un'idea comunque che Luca aveva portato in sala prove di alcuni suoi brani, che avevano questo rimando un po' cinematico, ma avevano strutture diverse, anche un taglio compositivo un po' diverso. Poi suonando insieme un po' questa alchimia è venuta fuori un po' da sé, quindi abbiamo abbracciato in maniera molto naturale, ma anche, mi permetto di dire, anche un po' inconsapevole questa dimensione cinematica. Poi sicuramente la figura di Andrea ci ha, come dire, anche in parte guidati alla riscoperta e anche chiaramente poi all'approfondimento di certe sonorità, perché chiaramente lui è un pozzo di sapere, è stato comunque il nostro deus ex machina, insomma,
0: certo,
1: in questo senso.
0: Immagino che, tra l'altro, se non erro, anche qui leggo che è un disco che nasce live in studio, nella produzione, giusto?
1: Assolutamente, assolutamente sì.
0: E quanto avete lasciato anche all'improvvisazione?
1: Parecchio spazio all'improvvisazione, soprattutto non in senso strettamente jazzistico, nel senso non ci sono quelle digressioni, diciamo, musicali, solistiche, che caratterizzano buona parte del jazz, soprattutto quello tradizionale, perché poi perlomeno il jazz moderno poi ha preso altre pieghe a livello tecnico, però diciamo che c'è buona parte di improvvisazione, nel senso che abbiamo lasciato libero questo flusso di coscienza anche nel lasciare andare certi temi, nel lasciare andare certe sezioni di alcuni brani e magari non ingabbiarci in logiche di quadratura, diciamo, che chiaramente rimandano ad un retaggio più pop, diciamo, della forma canzone. Ecco. Certo. Quindi sicuramente sì, e poi aver registrato quasi tutto in presa diretta lascia comunque quel margine di dubbio, anche di errore, no? Che per noi è stato un ingrediente squisito. Cioè, nel senso,
0: fa il disco. Secondo me quella roba fa il disco.
1: Assolutamente, ma fa, diciamo, anche, diciamo, le persone, gli esseri umani che suonano con la loro imperfezione, no? E che ti trasmettono tutta la loro, diciamo, umanità.
0: Che poi te l'ho già detto dal vivo, questo disco, secondo me, un disco degli Atabasca, come in genere, un po', insomma, questo mondo discografico su disco è un po' chiuderlo in gabbia, perché live vive di vita propria, forse è un unicum. E qua mi muovo con altri guanti bianchi, perché tiro fuori una parola che forse cozza molto con l'immaginario retro di tutto il mondo degli Atabasca, che è l'elettronica, perché ho avuto l'impressione che dal vivo, parlo ovviamente degli effetti, ci sia un linguaggio elettronico di effetti, appunto, un pochino, apri virgolette, futuristico rispetto al disco. Questa è stata la mia impressione, non so cosa ne pensi.
1: Ma io sono molto felice che tu abbia avuto questa percezione, soprattutto in live, anche se poi degli echi comunque di quello che noi chiamiamo sound design li abbiamo anche inseriti nel disco.
0: Sì.
1: Perché appunto anche qui ci piace molto smanettare con tutto quello che riguarda la possibilità di andare oltre la timbrica dello strumento in sé. Anche questa cosa è data anche dal fatto che comunque siamo un trio, quindi c'è molto spazio e c'è anche, diciamo, modo di sperimentare reciprocamente sia in studio sia dal vivo, quindi lanciarsi, no, degli input anche al momento, delle suggestioni al momento, e questa modalità la usiamo spesso tramite l'effetto di effetti che utilizziamo praticamente tutti.
0: Certo. I video in rete, in breve, perché sono dei film, tranne forse con Della Mawedi che ha un altro stile, ma anche credo che la mano sia la stessa, non lo so, non me ne intendo molto, però cos'è quello, uno stile 8 mm, cioè Cacopoulos?
1: Esattamente.
0: È fantastico, elogio a Matteo Deliberato, bellissimo.
1: Esatto.
0: Che poi mi disse un tale un giorno che quando metti a correre qualcuno in un video, c'è, cioè, il momento della corsa, è un momento fragilissimo, delicatissimo, perché si vede chi corre con naturalezza e chi no. Correre, mi dicevano, mi spiegavano, è difficile. Cioè, lì è stato bellissimo il video.
1: Sì. Matteo è stato incredibile, così come Marco Mazzone, che è il regista del video, Claudia Sicuranza, bellissimo, che è stata l'aiuto regia e nonché fotografa, e ci ha restituito degli scatti meravigliosi, quindi noi siamo super contenti di quello che è venuto fuori e li ringraziamo.
0: E ovviamente chi ha la nostra età più o meno non può non conoscere a memoria certi film. Qui andate a pescare 4 dell'Ave Maria con il grande Bud Spencer, il grande Eli Wallach, nello specifico Cacopoulos. Che razza di nome, dice Bud. Grande anche quel giaccone alla Bigfoot che ho sempre sognato avere, e noi ci andiamo ad ascoltare. Bellissimo il video in rete, andatelo a vedere. Paolo Mazziotti, grazie agli Atabasca per essere stati con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie a te Paolo, buon ascolto.

E questa era Kakopoulos Brano, che campeggia dentro l'omonimo esordio degli Athabasca. Grazie a loro, grazie ai Friday Fats per essere stati con noi. Trans Europe Express finisce qui, settimana prossima puntuali si torna in scena con la penultima puntata, decisamente di nomi che dal sottobosco di anni fa hanno poi segnato pagine impossibili da ignorare. Il reggae d'autore del nuovo disco di Brusco e l'acustico e l'elettrico insieme di Alta Montagna dei Meganoidi. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi di chiacchiere e di musica ci immerge nell'universo delle grandi dediche d'amore e delle celebrazioni della bellezza autentica, capaci quindi di trasformare le parole in un abbraccio dolcissimo che rimane nel tempo. Tutto questo grande alla magia della musica. Iniziamo questo viaggio con una perla di rara e travolgente dolcezza firmata da uno dei nostri artisti più rivoluzionari e più amati, Jovanotti, con la sua emozionante Bella. Se l'amore avesse una forma, in questo brano sarebbe quella di un flusso continuo di immagini, uno slideshow di colori e di miele, di gratitudine pura. Jovanotti ci canta di un'ammirazione che non ha bisogno di grandi gesti formali, ma della costanza e di esserci, di essere quel punto fermo che guarda anche un po' stupito la propria metà della mela mentre tutto intorno corre e sbiadisce. È un brano che parla di dedizione alla vita, ma soprattutto alla persona amata. Parla di quella promessa silenziosa, spesso e volentieri, di rimanere abbagliati dalla sua luce anche quando la strada quotidiana si fa in salita. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto questo brano vanta una firma d'eccezione che ha segnato una svolta epocale ed è stato interamente scritto da lui, da Lorenzo Cherubini, e inserito originariamente nel fortunatissimo album L'Albero, e qui siamo nel 1997. La canzone è nata davvero da un sentimento di profonda estasi e di gioia creativa, perché Lorenzo Cherubini, appunto Jovanotti, ha dichiarato di averla composta pensando proprio alla capacità unica della sua persona amata di rendere eterna e magica la quotidianità più semplice. Era proprio innamorato, insomma. Diventata fin da subito un successo travolgente, questa canzone, questa traccia ha vissuto poi una seconda vita infinita nei concerti, trasformandosi nel manifesto pop per eccellenza dell'amore, della bellezza, dell'affetto spontaneo per noi italiani. Poi c'è il significato anche un po' più profondo, più il retro significato. Lo stupore romantico non è un concetto astratto o lontano, ma è la capacità di rimanere uniti e di celebrare ogni sfumatura dell'altra persona. È il racconto dell'amore che si fa casa, un luogo sicuro dove ripararsi, quindi non è solo l'attrazione, l'infatuazione, ma poi diventa qualcosa di concreto, qualcosa che consente di gioire quando fuori il mondo fa troppo rumore. Insomma, è quello che tutti noi speriamo sempre di riuscire a costruire quando ci innamoriamo e ci impegniamo per qualche persona alla quale teniamo particolarmente, o meglio, questo è un po' il sentimento comune più diffuso. Quando Jovanotti ci canta la celebre strofa «Bella come una mattina d'acqua cristallina», non è solo musica, non sono semplici parole, ma è davvero una vera promessa, una devozione che lui mette al centro, e come rispetto profondo di fronte alla semplicità di un sentimento, semplice e profondo, semplice e totalizzante. Infine, una nota tecnica. Ascoltiamo con attenzione che controllo vocale e anche un po' l'arrangiamento, perché Jovanotti inizia quasi sussurrando col suo timbro caldo, un po' confidenziale, un po' parlato, colloquiale. C'è sotto però una raffinata chitarra acustica e delle calde percussioni che sono afro-latine, e poi l'inciso solare ci cattura, una ventata davvero di affetto e di amore proprio al servizio dell'emozione che narra. Non stupisce con virtuosismi certamente, ma ci mette quella giusta dose di calore che riscalda come l'amore. Allora direi basta per chiacchiere, chiudiamo gli occhi, lasciamoci cullare da questa splendida e solare promessa, qua noi Bella, nella voce inconfondibile di Jovanotti.

rieccoci insieme, amici di Musical Chatter. Questa canzone è svanita nell'aria come un profumo e allora siamo pronti per la seconda parte. E qui, cambio di marcia, accendiamo i motori perché ci aspetta il poeta urbano Rocco Hunt con la sua freschissima e travolgente La più bella del mondo. Quindi la parola c'è sempre che unisce le due canzoni, ma siamo completamente su due pianeti diversi. Non parliamo qui, in questo caso, di una lode contemplativa, ma di una vera e propria e verace riscossa dei sentimenti metropolitani. Il rapper salernitano prende i codici del pop moderno e li trasforma in un manifesto di forza, di romanticismo, schietto, pieno di grinta, con le sue barre, la sua tecnica espressiva, anche un po' teatrale. Questo brano è nel repertorio di Rocco Hunt, un po' la punta di diamante di un'edizione speciale del suo sesto progetto in studio. E qual è il messaggio? È il momento esatto in cui un uomo decide che, nonostante i litigi fino all'alba e le incomprensioni, non si spezzerà e metterà da parte l'orgoglio pur di rincorrere la propria lei. In altri tempi avremmo detto: l'amore è bello perché è litigarello. Intanto è divertente anche scoprire che ci sono anche delle indicazioni quotidiane, ecco, all'interno del testo, dove molti si possono rispecchiare: i voli cancellati o beccarsi la pioggia alle Maldive, le borse piene di cose inutili, le magliette rubate per dormire, insomma tutta una serie di situazioni di vita quotidiana. E poi l'altra cosa molto carina è l'omaggio che lui ha inserito alle sue radici campane. E infatti nelle strofe inserisce le passeggiate nel centro storico, intonando versi dei neomelodici, cita la figura romantica di un vecchio marinaio che ha trovato l'amore in ogni porto, insomma fa dei riferimenti alla cultura popolare, alle canzoni popolari. Quindi, se prima Jovanotti ci ha cullato con la cura e la poesia dell'amore, della natura, qui Rocco Hunt ci dà una spinta per rialzarci a testa alta, per correre sotto la pioggia e urlare alla persona che la amiamo in tutta la sua bellezza e in tutta la sua interezza. Quindi possiamo concludere la nostra puntata, che è stata tutta dedicata a due straordinarie poetiche, diversissime visioni dell'amore. Sidiadini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento di Chiacchiere di Musica. Alziamo il volume, tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo ascoltandoci insieme La più bella del mondo. Dicono

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: ancora musica, la vetrina della musica indipendente, le novità discografiche indipendenti che arrivano ogni giorno a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e tra poco partiamo, ma subito ad aprire come sempre un classico, si torna indietro nel tempo a tante estati fa.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Alan Parsons Project, oggi ad aprire Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato nel 1982, Eye in the Sky. È tempo di novità, abbiamo già presentato questo singolo, ma ora esce la versione remix, Chill House Mix, per Nuvo.

0: Ora musica, oggi musica da club nel nostro spazio novità, perché è uscita la versione chill out mix del singolo dell'estate di Nuvo ad accompagnarci allo spazio interviste.
1: Ora musica, l'intervista.
0: Oggi ha una musica Alberto Cerbo in programmazione con il nuovo singolo Brilla il Sole. Allora per noi occasione per risentirlo al telefono. Ciao Alberto, come stai?
2: Ciao, tutto bene, un saluto a tutti.
0: Ecco, si sta bene dalle tue parti?
2: Ci sta bene, brilla il sole, ecco. In tutta Italia mi sembra che stia brillando il sole parecchio.
0: Però il sole quando brilla lì è più limpido, c'è meno...
2: Più limpido. Anche un po', diciamo, se ti alzi c'è anche un po' di arietta, quindi esatto, dai, è anche più sopportabile.
0: Si sta bene. Allora, Inno alla Libertà, brano che ti invita a lasciare andare un po' le cose, no?
2: Sì, è un po' lo spirito dell'estate, vuole essere un brano spensierato proprio per il periodo estivo, dove abbiamo bisogno anche di un po' di leggerezza. Allora, ne avremo bisogno tutti i giorni, perché in mezzo a tutte queste notizie negative e pessimistiche a volte dobbiamo essere anche un po' più leggeri, un po' più
0: sì, leggero, diciamo, dire che leggero, lasciare un po' andare le cose, prenderle,
2: esatto,
0: con maggiore,
2: esatto.
0: Non è sempre facile, però bisogna provarci.
2: Sì, è un po' spensierati, ecco, non mi veniva prima la parola giusta. E quello che l'estate cos'è? Di solito il periodo un po' della spensieratezza, quindi di questa canzone che ti dice di tornare al mare a cantare le canzoni, a ballare, a divertirti e perché no, magari a trovare anche l'amore.
0: Il precedente singolo invece parlava del lunedì, mi ricordo.
2: Quello dell'estate scorsa, sì, parlava del lunedì, ti riportava subito all'impegno all'impegno dell'inizio settimana.
0: E dopo questo Brilla il Sole, invece come sarà l'autunno, l'inverno di Alberto Cerbo? Sei in giro a suonare?
2: Allora, in realtà l'autunno e inverno di Alberto Cerbo brillerà sempre il sole, forse di meno di adesso, però ecco, mi metterò al lavoro per la realizzazione di un album, perché questo brano, come gli altri che ho già pubblicato, mi piacerebbe facessero parte di un album, dove poi all'interno si troveranno anche degli inediti, alcuni brani che ho registrato e prodotto in questi mesi e che mi farebbe piacere far uscire poi tutti assieme, appunto, verso fine anno.
0: Ecco, e allora noi ci diamo appuntamento lì. Nel frattempo noi adesso facciamo brillare il sole perché ascoltiamo il brano. Prima però ricordiamo Alberto Cerbo sui social. Uno scrive Alberto Cerbo ed escono i tuoi contatti.
2: Sì, mi trovate su Facebook con Alberto Cerbo Official, Instagram Alberto Cerbo, sempre il mio nome, e da lì trovate tutti i riferimenti poi per Spotify, per YouTube, dove c'è anche il videoclip, ho fatto un visual in questo caso, e tutte le piattaforme digitali dove potete scaricare Brilla il Sole come tutte le altre canzoni.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona estate.

Quanti sentimenti! Questa è la nuova canzone di Maurizio Martini con il featuring di Marco Ferracini, novità di Ora Musica. C'è anche Francesca Zagara.

Francesca Zagara, giovane artista di origine siciliana che è uscita con questo singolo supportata da Davide Buzzi, che tra l'altro abbiamo in programmazione anche con un'altra canzone che lui ha preparato per l'estate. Aura Musica, spazio anche a Fabio Martorana, la sua canzone è Sono felice di farti sapere.

0: Ora musica, novità indipendenti, e questa si chiama Bugie Maledette, è il singolo di Chiedo, nome d'arte di Edoardo Guarini, arriva da Santa Marinella, quindi siamo vicino alla capitale. È il momento dei ricordi.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Estate 1977, l'estate di Ti Amo, Umberto Tozzi.

Eh sì, l'anno prossimo saranno 50 anni da Ti Amo, il grande classico di Umberto Tozzi che oggi abbiamo ritrovato qui a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi. Torniamo adesso all'estate 2026, le novità di Ora Musica, vi faccio ascoltare Mantra, il singolo di Alberto Conti.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22

2022 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Priverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Via Nuova Jazz Sextet, capitanato dalla tromba

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!
0: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Musica indipendente.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando

0: credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
1: Qui a Ora Musica, l'appuntamento con la musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.

detto e che ti ho detto. Finestrini abbassati.

pendenti, e questa è Ti porterò al mare, il singolo di Andrea Cardia che abbiamo già avuto modo di presentare attraverso altri singoli. C'è anche Clotilde con la sua canzone dell'estate, Radio Ciclone.

0: Il ciclone di Clotilde, che già ora musica abbiamo sentito con Non scorre più il tempo, credo, altri singoli che fanno parte del progetto di questa giovane artista 22enne che arriva dalla Sicilia, esattamente lei è originaria di Gela. A chiudere la puntata, altra novità al primo ascolto, Giummo, progetto urban al debutto con questa canzone che si chiama Non vedo, non sento, non parlo.
1: Gente finta, facce di plastica, parlano tanto, poca sostanza, occhio addosso, respiro polvere, sto zitto, accumulo, imparo a colpire, schiena piegata, pugno chiuso, ogni giorno alzo la guardia, allenamento, notti lunghe, conto i passi,

vincitore. Alzo il nome, mattone sopra, convinzione. Strada insegna, sta in silenzio. Se fai casino, perdi il senso. Non vedo, non sento davvero. Quando parlo spacco il vetro. Una barra, senti il colpo. Poco show ma lascio il segno. Polvere addosso, resto in piedi. Vita dura, zero rimedi. Fame e soldi, stesso piano. Mi prendo tutto.

0: Giummo, non vedo, non sento, non parlo. Questa è la novità che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Legge elettorale oggi alla Camera, il voto finale con scrutinio segreto, veleni e sospetti nella maggioranza che si divide ancora sulle preferenze. Meloni ne prende atto, attaccano le opposizioni, Schlein pronti anche alle elezioni a settembre. Il crollo del ponte Morandi a Genova, attesa per oggi la sentenza di primo grado. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere per 56 imputati e una soluzione. Nuova escalation nel Golfo, gli USA colpiscono diversi centri di comando in Iran, ritorsione dei Pasdaran con droni sulle basi americane in tutti i paesi dell'area. Se Trump continua, avvertono, colpiremo anche le infrastrutture. Tragedia sfiorata, crolla una parte del tribunale di Bolzano dove erano in corso lavori di ristrutturazione, lievemente graffiata una persona.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Daniela Ubaldi. Si appresta a tagliare il primo traguardo la legge elettorale, atteso per oggi alla Camera il voto finale con scrutinio segreto, poi il testo passerà al Senato. Ieri approvato l'articolo 1, di fatto il cuore della riforma, che prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che ottiene almeno il 42% dei voti. Prevista anche l'indicazione al deposito del contrassegno del nome che la coalizione proporrà come premier. Veleni e sospetti serpeggiano nella maggioranza, dove caccia i franchi tiratori che sarebbero saliti ad una cinquantina dopo lo stop all'emendamento presentato da Fratelli d'Italia, bocciato per un solo voto, che avrebbe in parte reintrodotto le preferenze. E ieri, sempre sulle preferenze, nuova spaccatura con il partito di Giorgia Meloni, che ha votato per la prima volta con Ivan Acciani, mentre Lega e Forza Italia hanno confermato il loro no. Il governo va avanti, assicura il centrodestra. La maggioranza non c'è più, la premier ne tragga le conseguenze, attaccano le opposizioni. Sentiamo prima Riccardo Molinari della Lega, poi Angelo Bonelli, leader di AVS.
2: Io non ho motivo di pensare che delle donne della Lega non abbiano seguito le indicazioni di partito. Poi quando ci sono i voti segreti, si sa, è sempre difficile poi capire chi vota in un modo o nell'altro, ma le indicazioni

0: Di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, per il quale l'accusa ha chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi di reclusione. Ieri è arrivata la lettera di scuse firmate dal nuovo AD di Autostrade, Arrigo Giana. È un'esigenza morale, ribadiamo l'impegno affinché fatti del genere non si ripetano mai più, si legge nella missiva. Siamo sbigottiti, scuse irricevibili, la reazione dei parenti delle vittime. Ancora attacchi americani contro diversi centri di comando iraniani e Trump valuta un ulteriore ampliamento dell'offensiva. Immediata la reazione di Teheran con lanci di droni contro le basi USA nel Golfo. Sentiamo.
1: Quinta notte di attacchi americani contro l'Iran e speculare reazione della Repubblica Islamica, anche se molti dei droni lanciati contro i paesi del Golfo sembra siano stati intercettati. Una escalation militare anche di annunci contrapposti. L'Iran colpirà tutte le infrastrutture della regione se il presidente degli Stati Uniti darà seguito alle sue minacce di attaccare le infrastrutture iraniane. Lo ha dichiarato un portavoce militare di Teheran, aggiungendo che l'Iran non permetterà agli Stati Uniti di interferire nello stretto di Hormuz. Donald Trump infatti starebbe valutando un innalzamento del livello dell'offensiva, puntando a colpire non più solo i centri di comando iraniani, i siti di lanci dei missili e i depositi militari, come avvenuto anche nella notte passata in diverse regioni dell'Iran, ma anche, così riferisce il Wall Street Journal, le infrastrutture come le centrali elettriche e i ponti del paese. In più gli USA hanno anche di nuovo attivato il blocco navale completo dello stretto, dove ormai non passa più nessuna nave. I Pasdaran, come dicevamo, hanno reagito con droni contro le basi USA nei paesi del Golfo, dal Kuwait al Bahrain. I droni sarebbero stati intercettati, ma una base in Giordania sarebbe stata colpita. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
0: Tragedia alla periferia di Algeri, almeno 11 morti e 19 feriti in un incendio non ancora domato, lo ha reso noto la protezione civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Condanna definitiva per il gioielliere che inseguì e uccise due rapinatori nel Cuneese. Ieri la decisione della Cassazione, che ha accolto la richiesta della Procura Generale. L'uomo, 72 anni, si è costituito ma ribadisce: ho agito per legittima difesa. Il servizio.
2: È finita. Sto passando gli ultimi minuti i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ho preso atto che i giudici di Roma hanno voluto condannarmi a 14 anni e 9 mesi di reclusione, come nei giudizi precedenti, quindi hanno voluto darmi l'ergastolo.
3: 14 anni e 9 mesi confermata la condanna per Mario Roggero, il gioielliere di Gallo di Grinzana in provincia di Cuneo, che nel 2021 al termine della rapina del suo negozio provò a inseguire i tre malviventi in fuga fino ad un parcheggio dove sparò con la pistola regolarmente detenuta. Ne uccise due e un terzo rimase ferito. Accolta dunque la richiesta della Procura Generale, che aveva contestato a Roggero l'omicidio volontario plurimo e il tentato omicidio, sostenendo che al momento degli spari l'aggressione fosse terminata e che quindi non ricorressero i presupposti della legittima difesa. Ha agito in una situazione di grave turbamento per proteggere sé e la propria famiglia, la tesi della difesa, a cui non aveva dato credito la Corte d'Assise di Asti, che nel 2023 lo aveva condannato a 17 anni di reclusione. Chiediamo la grazia a Mattarella, sostengono diverse voci dalla Lega alla destra. In tanti, in tantissimi stiamo con Mario Roggero, ricorda il ministro e vicepremier Matteo Salvini. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
0: Poteva essere una tragedia, così la presidente del Tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti, dopo il cedimento all'alba di una parte importante dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo, ha aggiunto, c'erano tre addetti alle pulizie. Solo una persona è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Sul posto i vigili del fuoco di Bolzano, i carabinieri e la procura. Sarà l'Argentina a sfidare la Spagna domenica sera nella finale a New York dei mondiali di calcio, giocandosi il secondo titolo iridato consecutivo, il quarto della sua storia. Ieri sera l'albiceleste, trascinata ancora da un Messi decisivo con due assist, ha sconfitto in rimonta per 2-1 l'Inghilterra. Sigillo finale al 92esimo di Lautaro Martinez, che ha mandato in delirio i tifosi argentini. Sabato 18 luglio sfida Miami per il terzo e quarto posto fra Francia ed Inghilterra. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
5: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
6: Ciao, sono Albies, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
8: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
9: Music Fantasy.
8: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
10: con i migliori DJ del sistema planetario.

0: che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
1: Walter Filardi,
0: Albi S,
2: Matteo Rossi di
3: House Music,
1: Michael Flower.
4: Vi aspetto, ciao.
1: Vi aspetto.
5: Hasta luego, mi gente.
0: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
6: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio darling, just the radio, just the radio in your runaway imagination. Just the radio darling, just the radio, just the radio, we could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Eccoci qua, tutti quanti pronti. No, viene da ridere perché al posto di fare com'è che si fa il gesto del Pinocchietto, no? Cioè quando non ci crede nessuno. Sgangheratissimi, perché vabbè, una cosa è la Summer Edition della K7, la Summer Edition della RAM 7 Vaccio 5 è tutt'altra cosa, quindi bisogna prepararsi seriamente. Attenzione però, perché al posto di dire le mie solite cretinerie, vi sottolineo che, tanto per cambiare, abbiamo qualità come nuovo ingresso di zona 24. E allora ecco qua una classicissima estrapolata da Warsh.

romanticismo estremo. Beh, continuiamo, ritorniamo a picchiare solo, anzi il pezzo più duro della puntata, dai, però c'è bisogno ogni tanto di energia. E allora Catalano da Perfect Storm, questa è Love.

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

0: cosa in qualsiasi stagione dell'anno. In questa serve a dare modo alla nostra console con ruote ben larghe e atte a praticare qualsiasi terreno sabbioso, vabbè, quello di Spiaggia d'Oro, no? Per raggiungere magari anche la battigia dove si ha più stabilità, perché non si ferma la DJ K7 e anche in Summer Edition prosegue con trasmissioni ancora più movimentate, perché adesso si fa il famoso dentro e fuori e quindi abbiamo tutta quanta una serie di eventi da seguire o di annunciare, come nel caso in cui succederà in questo aggiornamento. DJ K7, oltre 80 emittenti collegate in Italia, in Europa e anche da oltreoceano, con la redazione di setteva.fm. ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Avremo quindi in questa puntata non un Catwalk Edition, ma non so come chiamarlo, comunque qualcosa in cui andremo a proseguire il countdown davvero vorticoso che si sta avvicinando, e ce ne parlerà, perché siamo riusciti a raggiungerlo non senza qualche peripezia, perché in questi momenti è davvero indaffaratissimo. Mi sto riferendo a Jan Nava, vediamo se in linea. Pronto?
1: Ciao, ciao a tutti, benvenuti, benvenuti.
0: Grazie Jan, benvenuto a te, grazie per aver accettato il nostro invito. E a questo punto, che dire, dovresti dirci un po' nel dettaglio perché ti abbiamo contattato, perché sicuramente ne sai più di noi, però lo dico agli ascoltatori, è un qualcosa di davvero estremamente interessante, di fortissima attualità.
1: Sì, allora, praticamente ho ideato un festival sull'intelligenza artificiale esattamente nel 2025, e quest'anno siamo alla seconda edizione, quindi canzoni generate o che in qualche modo l'intelligenza artificiale ha assistito l'autore durante la creazione. In questo festival 183 brani sono pervenuti, e sono pervenuti anche 37 video, perché c'è anche la parte strettamente legata al video. Il festival si chiama Future Frequencies AI Music Fest, quindi direi un'ottima partecipazione quest'anno, che ha abbissato quella dell'anno scorso, della prima edizione, e il futuro è sempre quello di andare avanti e cercare di migliorarsi.
0: Ok Jan, allora abbiamo dato già un antipasto, tu sai che dobbiamo snocciolare anche i dischi della classifica, dopo questo dischettino torneremo a parlare di questa cosa interessantissima. Zona 25 per Alok e Jennifer Lopez, le ascoltiamo insieme per questa Everything's Fine.

0: andare altrimenti, per chi si fosse sintonizzato solo adesso, siamo però con un'ospitata davvero ghiotta, perché abbiamo Ian Nava che ci sta parlando della seconda edizione del festival dedicato alla musica realizzata con AI. Ci sono anche i video, abbiamo preso anche quest'altra novità, tantissime le adesioni, adesso andremo a vedere chi vince, com'è, però iniziamo a dare un po' più i dettagli, data, luogo, titolo dell'evento, dovrebbe appunto esserci. Ian, ci sei?
1: Sì, ci sono. Allora, la premiazione di Future Frequencies AI Music Fest 2026 sarà all'interno della fiera Fuji Comics and Games, che si terrà il 25-26 luglio. Il 25 luglio abbiamo uno spazio dedicato sul palco, sulla premiazione, e anche un po' una descrizione generale di che cos'è l'intelligenza artificiale nella musica. Il 26 invece faremo una bella giornata di networking, dove i vari producer di musica AI si incontreranno, collaborazioni, idee, sperimentazioni, insomma, il futuro della musica.
0: Che poi tra l'altro, insomma, ci sono quei, io a volte dico, questo pezzo puzza tanto di intelligenza artificiale, perché traspaiono delle cose, insomma, davvero poco raccomandabili, rima baciata, filastrocche drammatiche, così. Invece in certi casi davvero non ci si accorge. Come ogni strumento bisogna saperlo adoperare, e poi se uno sta attento, un po' di intelligenza artificiale c'è un po' in tutti quanti i brani ugualmente, no? Perché comunque se ne fa ricorso all'elettronica da sempre, però insomma questa famosa AI mette un po' il nasino dappertutto, forse addirittura caduta la linea. E allora ascoltiamo intanto qualcosa, vediamo se riusciamo a beccare di nuovo Ian.

0: oppure se riuscite a sentire quello che stavamo dicendo, no, a volte c'è tanta intelligenza artificiale in pezzi improvvisati, invece in altri casi è adoperata sapientemente, poi ormai lo sappiamo, no? Un po' di intelligenza artificiale c'è un po' dappertutto, anche sui pezzi realizzati in maniera più classica, più tradizionale, anche se da tempo, no? Si è passati all'elettronica, alle tante tracce, quando un artista vuol far bella figura dice no, abbiamo registrato vecchia maniera, tutti quanti in studio, perché ormai ci sono come minimo le sovraincisioni. Però insomma si è scatenata un po' la caccia, no? Dice no, questo secondo me qua, secondo me là, ognuno va anche nei video, no? Dice ah, questo nei video ci si accorge un po' di più, secondo me nei pezzi registrati davvero con grande gusto, con grande sagacia, e diventa abbastanza difficile andare a scovare questa cosa. Tu sei diventato un cacciatore di intelligenza artificiale, ti è venuta la mania nel cercare di capire oppure no?
1: Ora, mania per cercare di capire no, però ecco, io ho lavorato per un'azienda molto importante del settore che attualmente utilizza lo strumento più importante conosciuto al mondo. Da lì ho deciso di aprire questo festival e dare il via. Devo dire che dal semplice click che si può pensare, fare in realtà una canzone molto articolata si piega veramente un sacco di tempo, che è sicuramente meno ovviamente di una canzone tradizionale, come dicevi tu, suonata, incisa, eccetera eccetera. Però ecco, c'è anche dell'esperienza da mettere in campo a livello musicale con intelligenza artificiale, e soprattutto tanto gusto e capacità di saper arrangiare un po' e soprattutto educare questa intelligenza artificiale.
0: Ma guarda, a me capita anche non nel campo della computer grafica normale, adesso lascia stare i video oppure appunto le immagini generate così, io sono decenni che molti dicono vabbè, ma tu hai il programma. Ma non è il programma, è come dire al contadino moderno ma tu hai il trattore. Ma se io esco col trattore, non so nulla di agronomia, non so le stagioni, non so cosa fare, mi ribalto col trattore, mi ammazzo pure. Però è chiaro che se uno sa usare il trattore fa prima, però magari fa un bel raccolto comunque sapiente con le sue conoscenze, no? E quindi in tutte le cose bisogna saper usare lo strumento, perché sennò anche la Formula 1 dovessi guidarla io, uscire la prima curva, invece c'è chi vince gran premi. Quindi anche l'intelligenza artificiale è uno strumento che bisogna saper usare, né troppo né troppo poco, insomma saperlo guidare come fosse una Formula 1, perché sicuramente ha delle potenzialità pazzesche, però poi dopo devi appunto saperci stare a bordo. Questa è l'idea che ho io di qualsiasi strumento.
1: Assolutamente sì, l'idea è proprio quella di prendere confidenza con il mezzo, capirlo, soprattutto avere quattro pilastri importanti che ho reputo importantissimi: delle basi di musica, una cultura musicale ampia, fare un ascolto attivo del risultato che esce dall'intelligenza artificiale, e soprattutto essere anche un po' una buona penna, cioè nel senso saper scrivere, saper posizionare le parole ovviamente all'interno del contesto dell'intelligenza artificiale. Queste sono le quattro basi. Se non si hanno queste, facciamo la canzoncina ascoltabile, ma poi ecco, il lavoro importante con intelligenza artificiale viene fatto attraverso altri sistemi che non sono solo fatto di scrivere un testo e i due generi e schiacciare il bottone e avere un risultato con il click, insomma.
0: Sicuramente sì. Allora, ancora un pezzo e poi andremo verso la fine di questa prima parte e continueremo a trarre le conclusioni e fare un po' il sommario dei dettagli, data, luogo, titolo dell'evento. Parleremo ancora con Ian Nava. Per adesso ascoltiamo Sei Mio di Marty Twerk, che sa

0: Sì, speriamo di quando sarà in Italia in una sua visita, perché adesso è a Dubai e spesso è lì e quindi c'è qualche ora di volo da dover fare, però noi non ci arrendiamo perché poi spesso torna nella madrepatria. Marty Twerk, che vedrete anche sulle pagine del nostro magazine, del bouquet dei nostri magazine. E allora però dobbiamo chiudere questa prima parte di 7 va di JK7, ma prima di ascoltare la posizione numero 16, sappiamo e ricordiamo e sapete quindi conseguentemente anche voi, siamo con una interessantissima ospitata, Ian Nava, seconda edizione del festival dedicato alla musica e ai video di intelligenza artificiale. Ian, allora facciamo un po' un recap, no? Quindi a Fiuggi, dove noi siamo stati recentemente per un altro evento, e salutiamo anche Super Consuelo, manco a dirlo, però Ian, fai un po' tu il recap.
1: Allora, recap velocissimo: 25 e 26 luglio durante la fiera Fuji Comics and Games, ti ringrazio dell'ospitalità, ringrazio tutti i partner ovviamente che hanno creato questo evento magnifico. Ci sarà uno spazio dedicato a Future Frequencies, a eMusic Fest 2026, dove ci saranno le premiazioni del festival, sia della sezione audio sia della sezione video. Durante la giornata del 25 faremo un po' di giochi con i ragazzi, con i bambini che sono all'interno della fiera. Il giorno successivo, il 26, invece ci sarà una bella situazione di networking, dove finalmente molti volti che sono online si conosceranno dal vivo. E mi auspico e sarei veramente contento, oltre al fatto di conoscere le persone, che come sempre dico, questo mondo digitale, AI o non AI che sia, ha comunque un cuore umano, e incontrarsi, vedersi di persona, raccontare le proprie esperienze musicali e non, è un valore che l'intelligenza artificiale, con tutto il bene che le voglio, ovviamente non riesce a darci.
0: Bellissima conclusione, Ian, perché poi l'incontro, no, che è diventata quasi una cosa vetusta, obsoleta, no? Però vince sempre, no? Perché oggi siamo abituati, come in questo caso, no? Tu sei stato ospite grazie a un volgare telefono, nulla di, però insomma è sempre tecnologia anche questa. Grazie ancora, speriamo di avere altri aggiornamenti. Riusciremo a fare una capatina? Probabilmente sì, perché noi il 25 saremo a un po' di distanza, Isola dell'Iri, perché ci sarà Venere d'Europa finale interregionale centro-sud, però il 26 sicuramente farò una capatina da voi, perché l'ho già detto a Consuelo e conto proprio di riuscire a farcela. Allora, grazie, alla prossima, Ian Nava.
1: Grazie a voi, grazie a tutti, è stato un piacere essere qua con voi.
0: Perfetto, Ian Nava con questa cosa interessantissima di cui daremo altri aggiornamenti.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

La pressione atmosferica resta ben salda sull'Italia, salvo sui rilievi settentrionali. In mattinata avremo tutto sole da nord a sud, con cieli anche pressoché sereni. Da segnalare solo qualche innocuo addensamento sull'arco alpino e sulla Liguria, ma in genere senza fenomeni associati. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero interessare le Alpi orientali, mentre sul resto del nord è atteso un aumento della nuvolosità, ma senza ulteriori conseguenze. Situazione sempre stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tappiano.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori. Sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza, in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band, e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere, con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!

0: derivano anche grandi responsabilità.
1: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia.

RTZ presenta. Qui c'è il confine. Ora inizio. Music Fantasy.

0: qua su RTZ perché c'è Pop Up Weekend. Sono Ernesto Gandini, insieme a Jessica Donadio vi faremo compagnia con il contorno dei grandi successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Allora, ci siamo intesi? Dai, vi aspetto.
1: Funky Hits Disco Radio.

volgarmente 30 minuti. Non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario.

0: 7 bar FM/Alterradio. Algo de.
1: Vom 7 bar FM Alterradio. Algo de.
0: From 7va.fm/Alterradio.
2: Algo de. From 7va.fm Nautiradio. Algo de.
3: From 7va.fm/Alterradio. Algo de. From 7va.fm/Alterradio.
4: E allora ci siete? Sì, io ci sono. Consuelo con voi, grazie alla redazione di 7va.fm per la linea e un saluto alle numerose Alteradio che ci trasmettono. Oggi accendiamo i riflettori su un evento attesissimo nel Lazio. Il 25 e il 26 luglio torna a Fiuggi la seconda edizione del Fiuggi Comics and Games, dopo il successo avuto lo scorso anno. Si svolgerà in piazza Martiri di Nassiria, una convention di riferimento per gli appassionati di fumetti, cinema, videogiochi, cosplay nel cuore del Lazio. La città termale di Fiuggi si trasforma in quella due giorni in un vivace punto d'incontro per appassionati. Fiuggi quindi si riempirà di fumetti, gaming, cosplay e tantissima energia. E se voi siete dei player competitivi, tenetevi pronti, perché per entrambe le giornate, a partire dalle 11 del mattino, apriranno gli stand e prenderanno il via i tornei non stop di TGC e Beyblade. Quindi carte alla mano, trottole pronte al lancio, la sfida durerà tutto il weekend. Mettetevi comodi, perché in questo quarto d'ora vi svelerò un programma pazzesco e ci sarà anche un ospite d'eccezione che sicuramente farà piacere ai bambini ma anche ai nostalgici come noi.

0: Nel corso del primo pomeriggio del Fuji Comics and Games ci sarà un personaggio molto molto amato non solo dai bambini ma anche dai nostalgici, da tutte le persone che hanno vissuto i cartoni animati quando erano adolescenti, quando erano bambini. Parliamo di Mr. Cartoon, che abbiamo qui al telefono e lo chiamiamo con il suo nome proprio di battesimo. Ciao Mattia!
1: Ciao a tutti!
0: Allora, Mr. Cartoon, più conosciuto così ovviamente,
1: sei presente all'appello.
0: Presente all'appello, sei quello che anima le piazze, quello che coinvolge con le canzoni dei cartoni animati, quelli che ci hanno visto crescere, hanno visto crescere tante generazioni, giusto? Come nasce Mr. Cartoon? Come ti è venuta questa idea?
1: Ma semplicemente per la mia proposta musicale, se così vogliamo dire, è un vero e proprio viaggio di ricordi e di emozioni, appunto, come dicevamo, legate ai cartoni animati, nel mio specifico particolar modo, insomma, di quello che porto certamente, appunto, nelle piazze, negli eventi, cose non solo, appunto, anni 90-2000, ma non solo, ripeto, anche 70-80, comunque sia, va a prendere anche altre fasce generazionali. E tutto questo, Mr. Cartoon nasce dal 2004. E quindi ecco qui dal 2014 ancora

0: importanti comics e non solo, e ripeto, non è altro che un excursus nei ricordi e nelle emozioni di quando tutti quanti, ben compreso, erano davanti alla TV nei pomeriggi.
1: Dimmi quali sono le tue preferenze, i manga o altro genere?
0: Ma diciamo, ecco, sì, anime, manga, sono più per guardare che per leggere, quindi più anime che manga, però sì, ecco, mi piacciono, ecco, il cartone più che sento mio, che sento a me vicino, sono i Pokémon, perché mi legano a quello che era il ricordo anche di mia nonna, con la quale vedevo appunto tutte queste gesta in TV, ecco.
1: Spero che ci sia qualcosa della mia generazione, perché tu ovviamente sei molto più giovane di me, tipo, che ne so, Goldrake o la più dolce Heidi o cose del genere.
0: Sì, abbiamo anche questo nel menù.
1: Bene, ci fa piacere.
0: Abbiamo Gigantino, abbiamo ecco il Bombo Tigre, abbiamo tante appunto altre sigle che non sono logicamente 92.000, ma appartengono ad altre importanti momenti di vita.
1: Dai boomers in su, facciamo così.
0: Ecco.
1: Dai boomers in su. Allora, Mr. Cartoon, o meglio Mattia, sarà a Fiuggi il sabato alle ore 19. Che tipo di spettacolo ci aspettiamo?
0: Beh, sicuramente carico, dinamico e con tanta buona musica, appunto, che ti riporta indietro nel tempo.
1: Ci sarà modo di coinvolgere il pubblico?
0: Ci sarà sicuramente modo di coinvolgere il pubblico, perché ecco, solitamente io tra una canzone e l'altra magari dico qualcosa inerente a qualche cartone, spiego, racconto, dico i miei ricordi, li condivido, vedo se sono gli stessi magari del pubblico e così via. Sì, è molto interattiva come questione.
1: Quindi coinvolgiamo tutti, grandi, bambini, piccini, grandi, tutti coloro che vogliono partecipare.
0: Grandi e piccoli, sì.
1: Poi l'orario, direi, guarda, è proprio ad hoc, nel senso, sabato sera, ore 19, sì, viene la famiglia, si diverte con Mr. Cartoon e con tutto quello che offre il Fuji Comics and Games, arriva l'ora di cena, c'è tutta una bellissima area food per completare la serata, anche perché poi l'evento finisce a tarda sera, insomma, le 23, le 24, perché ci sono altre cose, per cui poi, sperando che mantenga questo caldo, la serata, il sabato sera, è perfetto, è giocato.
0: Abbiamo tutto.
1: Bene, allora Mattia, noi ci vediamo a Fiuggi il 25 alle 19, piazza Nassiria. Ti aspettiamo.
0: Ciao a tutti e ci vediamo il 25 a Fiuggi.
1: Grazie Mr. Cartoon, ciao.
0: Ciao.

canzoni che abbiamo vissuto noi di quell'era, che eravamo bambini, e anche i bambini al giorno d'oggi ne stanno tornando ad appassionarsi a quelli che erano i cartoni animati degli anni 80 circa, 80-90, e quindi sono canzoni che alla fine fanno veramente bene al cuore di grandi e bambini. Vi avevo appunto detto che ci sarebbe stato l'ospite, ed ora vi voglio parlare di una novità rivoluzionaria per questo Fuji Comics and Games dal 25 al 26 luglio a Fuji, ossia l'unione della musica e tecnologia futuristica. Il festival ospiterà infatti le fasi finali del Future Frequency AI Music Fest 2026, un evento tutto incentrato sull'intelligenza artificiale applicata alle note. Sabato 25 alle 11.30 il workshop di musica generata con AI, quindi uno spazio perfetto per chiunque voglia mettersi alla prova e creare la propria canzone da zero, ovviamente tutto gratuito. Sabato alle 18 la premiazione del Raduno Nazionale di Musica AI, e la domenica invece spazio alle connessioni e alle idee con l'incontro e il networking del Future Frequency Hub. Sabato imperdibile anche il workshop gratuito Cosplay on Stage per imparare a spaccare sul palco. Domenica alle 15 altro workshop gratuito utilissimo, stavolta dedicato a maschere e effetti speciali. Domenica alle 17 sul palco principale esplode la magia con il Cosplay Contest Incantails, seguito alle 19 dalla sfilata Cos Kids dedicata ai più piccoli, subito dopo dalle premiazioni ufficiali. Sabato sera alle 17 il quiz cultura pop nerd, seguito appunto da Mr. Cartoon come abbiamo detto, e la serata con il music show Disney Villain. Domenica per la parte musicale il quiz musicale sulle sigle alle ore 20, e l'evento poi salirà di giri con l'attesissimo concerto dei Seed. Si chiuderà entrambe le notti dalle 22.30 con tanta musica e DJ set. Insomma, non avete scuse, non potete mancare. 25 e 26 luglio, Piazza Nassiria a Fuji. Per questo Olgo Day è tutto. Consuelo vi ringrazia, vi saluta, ciao. 7BA.FM/LTRadio

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ha ora inizio Music Fantasy. Music Fantasy.
1: La musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi,
0: Walter Pilardi.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Ponte Morandi, la sentenza sul crollo, 12 anni all'ex AD di Aspi Castellucci, 5 all'ex direttore di vigilanza del MIT Coletta. I parenti delle vittime, pene importanti, siamo soddisfatti. La riforma della legge elettorale, via libera della Camera, magari in aula prima del voto, le opposizioni, legge truffa, il provvedimento passa ora al Senato. Morti sul lavoro, strage senza fine, un operaio muore folgorato nel Leccese, un altro muore schiacciato da un rullo nel Trevigiano. Mondiali, l'Argentina insegue il bis, domenica finale inedita contro la Spagna, sudamericani nella bufera per lo striscione pro Malvinas.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione Jenny De Gaetano e Barbara Salandri. A poco meno di 8 anni dal crollo del Ponte Morandi che causò la morte di 43 persone è arrivata la sentenza di primo grado, 12 anni all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, riconosciute pesanti responsabilità anche per i vertici all'epoca di sorveglianza e manutenzione. Il servizio.
3: La ferita del Ponte Morandi non si rimarginerà mai, ma per Genova, per la coscienza civile dell'Italia, resterà quella odierna una giornata da ricordare. A poco meno di 8 anni da quel tragico crollo che provocò 43 vittime, si conclude il processo di primo grado iniziato nel 2022 a carico di 57 persone. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura. Castellucci si trova già nel carcere di Opera per scontare una condanna di 6 anni per la strage del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove morirono 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Non finisce qui, ci batteremo, dice uno dei suoi legali, l'avvocato Alleva. In qualche modo sollevato lo stato d'animo del comitato vittime, la presidente Egle Possetti.
4: Ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale. Siamo soddisfatti.
3: Riconosciute le gravi mancanze di sorveglianza e sicurezza, secondo la procura per anni si sarebbe risparmiato per garantire più dividendi ai soci. Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili manutenzione Aspi. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis. Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova, il mio pensiero va alle vittime. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Via libera della Camera alla nuova legge elettorale con 217 voti a favore e 152 no. Il voto è stato a scrutinio segreto. La riforma prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla coalizione o alla lista che ottiene almeno il 42% dei voti. Tra le novità anche l'indicazione del nome che la coalizione proporrà come premier. Il provvedimento ora passa al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, bagarre prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Sentiamo il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e la segretaria Dema Elie Schlein.
5: Se passerà questa legge avrà vinto il Parlamento, che dopo 4 anni di decisioni prese non tornerà più indietro. Oggi la stabilità sembra un dato acquisito, ma non era così. Una legge che consente un Parlamento forte è una legge di democrazia.
6: Non c'è più una maggioranza, è un colabrodo. Prendetene atto e traetene le conseguenze per il Paese. Questa legge elettorale è irricevibile e inemendabile ed ha gravi profili di incostituzionalità.
2: Tragedia sul lavoro nel Leccese, un operaio di 33 anni di nazionalità marocchina è morto folgorato mentre era al lavoro a Montesano Salentino. L'uomo si trovava su una scala mentre operava su un palo di illuminazione quando è stato raggiunto da una scarica elettrica. Un altro operaio ha perso la vita nel Trevigiano, l'uomo è stato schiacciato mentre era impegnato in un'attività estrattiva in una cava. Ancora una giornata di caldo asfissiante su buona parte dell'Italia, dove è atteso il clou della terza ondata di calore. Oggi 15 le città da bollino rosso, mentre al nord è scattata l'allerta per i temporali, fortemente colpite all'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima.
0: Il caldo torrido non molla la presa su buona parte dell'Italia, dove in queste ore è atteso il picco della terza ondata di calore. Oggi sono 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16 secondo il bollettino del Ministero della Salute. Si tratta di Bologna, Brescia, Bari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo. Attese temperature roventi con picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna. In Sicilia si sfioreranno i 45 gradi. Caldo anche nel weekend. Per avere un po' di sollievo bisognerà attendere l'inizio della prossima settimana. Intanto il nord del paese deve fare i conti con l'allerta temporale. Ieri pomeriggio un fortissimo nubifragio si è abbattuto sull'Emilia Romagna. Tra le zone più colpite il reggiano, con qualche famiglia evacuata, il modenese e il bolognese. Numerosi gli alberi caduti, raffiche di vento oltre i 100 km orari in tutta la regione, centinaia le chiamate ai vigili del fuoco. Da registrare purtroppo anche una vittima, un uomo di 68 anni ha perso la vita in un incidente stradale nel modenese, forse a causa della scarsa visibilità dovuta alla pioggia battente. Pesante anche il bilancio per le aziende agricole nella pianura bolognese, con danni stimati per diversi milioni di euro. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
2: Non si placa l'escalation militare in Medio Oriente, un'altra notte di raid americani sull'Iran, che ha risposto colpendo il Kuwait e una base aerea americana in Giordania. Teheran ha chiesto agli Houthi yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Il Pakistan, paese mediatore, spinge per la ripresa dei negoziati. In chiusura lo sport, sarà una finale mondiale inedita a quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America alla caccia del bisiridato. Intanto due giocatori dell'Argentina, Otemendi e Lo Celso, rischiano un provvedimento disciplinare per aver esposto uno striscione pro Malvinas, le isole che nel 1982 furono contese in una guerra con l'Inghilterra che le denominò Falkland. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Sadikon, dice:

0: Quando è che finisce la stagione? In piena stagione estiva noi iniziamo adesso, nel senso noi insistiamo ancora di più perché siamo quelli della DJK7, lo spazio dedicato alla mezz'ora d'aggiornamento di quella che è la classifica dance, collegate oltre 80 emittenti in Italia, in Europa ed anche da oltre oceano, con la redazione di Setteva.fm che regala sempre delle summer edition ben ricche, perché ci sono gli impegni dentro e fuori della redazione, spesso siamo in esterna, quindi andiamo un po' a sfrugugliare coloro che interverranno nei vari eventi dove noi abbiamo o le mani in pasta o comunque sui quali siamo bene informati. Molto spesso si tratta di catwalk edition, perché sapete che siamo media partner in vari concorsi di bellezza, se non addirittura in eventi moda, a volte anche per puro miracolo fortunato internazionali. Però attenzione, c'è chi di donne si occupa anche dirigendole dalla sedia tipica quadrata, dico io, insomma quella del regista. In effetti dovremmo avere già in linea, collegato con noi, il maestro Bruno Tarallo. Pronto?
1: Ciao, ciao carissimo, un saluto ai nostri ascoltatori. Ciao.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito, perché ci dai l'occasione di tornare sul fatto di Venere d'Europa, finale interregionale centro-sud, che avrà il piacere e l'onore di averti come giurato principe, perché insomma avere il maestro Bruno Tarallo a dare un giudizio alle nostre super dee di Venere d'Europa che arrivano da vari comitati regionali in virtù ed in vista di quella che sarà poi la finale internazionale al Lido Adriano di Ravenna. Quindi prepara la penna ben carburata e del resto ben abituata, allenata, perché non è la prima volta che ti capita, no?
1: Insomma, tu lo sai benissimo, anche assieme ne abbiamo fatti tanti, insomma, i concorsi, è una vita.
0: Il 25 si avvicina, 25 di luglio, Isola del Liri, Venere d'Europa in Mistelle sotto la cascata. Però siccome abbiamo parlato di Bruno Tarallo, grande maestro, vabbè, personaggio poliedrico, abbiamo già promesso in altre trasmissioni che qualche volta parleremo anche della sua articolata e complessa maniera di dipingere addirittura, però un personaggio che si occupa anche di musica, ed in effetti dobbiamo ringraziarti triplamente per aver accettato questo invito, perché insomma il morale non è altissimo se pensi al tuo grande amico Peppino Di Capri.
1: Sì, un momento un po', insomma, dispiaciuto veramente tanto. Peppino era un amico, un pezzo della mia gioventù, insieme con Francesco Calabrese, che qualcuno si ricorderà, Franco IV e Franco I, insomma. Il maestro Guetta, insomma, vabbè, un pezzo che va via.
0: Però lui insomma era uno che per la musica tutto tondo andava alla grande, quindi non avrebbe mai voluto che si fosse fermato lo spettacolo, quindi noi comunque anche nel suo ricordo, no, ci piace ricordarlo proprio musicalmente. E allora accontentiamo anche i nostri seguaci aficionados della dance, perché abbiamo da ascoltare la new entry di posizione B e poi sarà ancora una salotteggiata col maestro Bruno Tarallo, parleremo soprattutto di cinema, ci mancherebbe. Posizione

0: collaborazione a grandissimi livelli con One Republic, In Your Eyes, New Entry di posizione 24. Però lo abbiamo detto in apertura, abbiamo l'onore di avere il maestro Bruno Tarallo in ospitata, è collegato con noi telefonicamente e dobbiamo per forza estrapolargli qualcosa dal suo nuovo film, che tra l'altro ha già in una prima ondata di festival incassato, come si può dire, no? Può vantare, si è fregiato di bei riconoscimenti, giusto?
1: Sì, abbiamo 6 vittorie internazionali, siamo in una finale, siamo arrivati in finale, un premio speciale della giuria e un'altra

0: sono 250 persone che hanno girato attorno a questo film, 80 attori, insomma in piccolo si tenta di fare qualcosa di positivo, sempre a favore delle donne contro le violenze.
1: Ecco, c'è anche una tematica, ci viene quasi da non ricordarlo perché ne abbiamo già parlato insieme in Algodei, adesso sicuramente andrà in onda di nuovo un aggiornamento, però ricordiamo anche il titolo, no? Perché ci sei tu protagonista, però sì, anche sì, un bel sì. cast
0: al
1: femminile.
0: Di là delle parole,
1: al di là delle parole.
0: Velocemente, nel senso che molte persone parlano, ma al di là delle parole non c'è nulla, tutti si riempono la bocca, ma poi si fa molto poco a volte per aiutare tante situazioni di violenza o tante situazioni di violazione di diritti più elementari.
1: Ed è bello che una pellicola, quindi da una delle arti più sopraffine come quella del cinema, senza diventare, no, un documento freddo e distaccato, facendone una storia romanzata che va a ispezionare anche le pieghe della psicologia, del fare umano, no, del sentimento, pure delle riflessioni, delle timidezze, dei ripensamenti, si riesce ad avere, no, un'attenzione d'ascoltatore e quindi fare veramente un'educazione per questa cosa che continua ad avere dei numeri troppo elevati.
0: Di non renderla noiosa, e quindi ho messo anche un pochino di una trama un pochino gialla, diciamo, con un piccolo mistero per far appassionare il pubblico e per non andare sempre su quelle situazioni molto che ti fanno uscire dal cinema così pesantemente per quelle violenze, quelle brutalità che in questo film assolutamente non ci sono.
1: Ecco, maestro, andiamo perché dalla regia mi dicono che è pronto un altro disco, ma presto torneremo a parlare del grande cinema.

0: Final, tipo di 4 livelli della 25, conquista la 21esima. Al di là delle parole, il titolo dell'ultimo film del maestro Bruno Tarallo, ce l'abbiamo in linea con noi, già stiamo conversando in un salotto appetitoso come sempre quando lo riusciamo ad avere nel privilegio di interloquire con noi. Maestro, allora, fuori nomi, perché abbiamo detto 250 persone per la creazione di questo film, 7 aperti tra Abruzzo e Campania, però fuori nomi perché dobbiamo anche salutare le attrici, gli attori, chi ha scritto la colonna sonora, il resto, no?
1: Sono qualcuno, perché giusto la protagonista che è con me, Anastasia Ugolnova, io non riesco mai a dirlo perché
0: non è facile,
1: se mi sente dirlo mi ammazzerà. Salvatore Borruta, Antonella Cucciardi, guarda, ce ne sono tanti. Ora mi prendi, ora sono nella dépendance del mio studio, in genere quando mi fanno le domande mi preparo, invece ora sto così.
0: Ma d'estate si può fare così, no? Dispiace per loro, ma tanto torneremo, lo sai, sull'argomento, perché tutti mi chiedono di questo film, perché quando esce un film tuo tutti stanno Carlo lì ad aspettare.
1: Francesca Lubrano, sono attori anche abbastanza conosciuti che hanno fatto tanti film, quindi ne ho dimenticati una marea e mi odieranno.
0: Poi coppia inseparabile,
1: di cui ho sbagliato il cognome. Ma mi capita sempre, ma come non

0: quindi non ci dia. Tania Voronkova, altra russa, questa però me lo ricordo il cognome perché è più facile.
1: Ma tra l'altro poi coppia inseparabile con chi di solito, no, ha l'incarico da parte tua di scrivere la colonna sonora, no?
0: Beh, Antonello Guetta, il maestro Guetta, che ha fatto anche lui amico di Peppino Di Capri, insomma, certo. Anche lui sta un po' giù per, insomma, sai, quando va via un amico che conosci da tanti anni, pezzi di gioventù, abbiamo avuto collaborazioni all'epoca con Bennato, con Pino Daniele, con tante persone.
1: Certo. E poi tra l'altro a fare le riprese, quello che chiamo io il mago della luce, no? Che è grande fotografo, grande Loris Speziale, che collabora anche con noi ovviamente.
0: Assolutamente.
1: Allora, tra breve l'ultimo intervento, ma poi torneremo sull'argomento. Per adesso mi dicono che è pronta la numero 18, che arriva già sotto laser.

0: l'intrigante voce di Poppy Bascom a caratterizzare questa zone, quattro lettere per tante sensazioni, l'ultima trovata di MK al secolo, Mark Kinchen. In posizione 18 veramente la freccetta è verso il basso, però c'è un grande sgomitare nella nostra classifica, gran sgomitare qua in studio pure, oh ma chiedi qualcosa al maestro, perché insomma la tecnologia è qualcosa che ti piace anche se tu scrivi e concepisci i film con il cuore, quindi però dacci un po' di dati, no? Perché tutti vogliono sapere, vabbè, al di là delle parole, però dici in poche parole quello che si può, perché non puoi spoilerare tutto.
1: Anche questo è girato come il precedente, che il precedente film, ti ricordo, e tu lo sai bene, ha vinto 40 premi, certo, internazionali, e anche questo è girato in 4K, dura 1 ora e 50, velocissimo, è la storia di un professore molto cinico che scrive libri contro le violenze sulle donne, ma non ci crede, non gliene frega nulla, poi invece per un accadimento, per un femminicidio, si ricrede e la sua vita cambia e quindi tenterà di dare una mano a tutti quelli che incontra, e in questo si innesta un mistero con dei dadi che vengono trovati lungo il percorso, lungo i vari ritrovamenti e i vari aiuti che lui fa nel corso del film.
0: Eh beh, insomma, c'è di interessante che il messaggio contro, insomma, il messaggio per combattere la violenza,
1: sì,
0: di genere,
1: il cyberbullismo, che sono tutti i temi che si affrontano.
0: L'impegno c'è,
1: didattico per i giovani, insomma.
0: Certo, l'impegno c'è, però nello stesso tempo un film che può sicuramente attrarre proprio per, no, una calamitare allo schermo chi va a vederlo, è un film senz'altro girato con tutti i crismi, appunto.
1: Molto non casto,
0: è questo,
1: non ci sono nudi, non ci sono scene, quindi saranno belle donne, belle
0: però
1: donne,
0: belle donne, perché
1: non mancano, ma è tutto molto molto casto,
0: perché col maestro abbiamo, insomma, in comune, no, un certo gusto verso la beltà femminile, ma chi è che non ce l'ha? Però in effetti noi siamo tutti e due del Capricorno, nati a un giorno di distanza.
1: Perché... 2 gennaio.
0: No, nello stesso giorno, 2 gennaio. Quindi,
1: 2 gennaio,
0: sì,
1: 2
0: sì,
1: gennaio.
0: Sì, sì. E allora così. Maestro, tanto torneremo a disturbarti quando puoi dedicarci un quarto d'orina.
1: Bene.
0: Facciamo un po' di salotto,
1: allora,
0: cinematografico.
1: A tutti i tuoi ascoltatori.
0: Grazie, maestro. Bruno Tarallo, grazie. Bruno Tarallo a colorare nel fascio luminoso del proiettore questo numero.

sei la mia rivoluzione, gran disco davvero, un pezzo micidiale, è entrato 7 giorni fa soltanto in classifica, già conquista la posizione 12, secondo me andrà fuori dal primo posto, ancora più in alto, perché Antonella Digimois stavolta fa davvero sul serio con questo pezzo in italiano che davvero

sul satellite della Terra, ma non possiamo allungare il brodo perché dobbiamo correre. Nella prima parte il maestro Bruno Tarallo, la seconda velocissima, però sappiamo che siete contenti quando c'è un ospite importante della seconda parte telegrafica, pur di dare spazio a un salotto che va a scovare delle situazioni di gossip, di qualcosa che va anche a fare anticipazione su cose che possono interessare, come appunto al di là delle parole l'ultimo film di Bruno Tarallo che tutti stavano aspettando ansiosamente e che presto avranno possibilità di poter

0: Funky Hits, Disco Radio.
1: Italia divisa dal punto di vista meteorologico, alta pressione dominante al centro-sud, un po' meno salda invece sulle regioni del nord. Nella prima parte della giornata ciò significherà avere una maggiore nuvolosità sulle regioni settentrionali, anche se senza precipitazioni particolarmente degne di nota. Cieli invece sereni e gran caldo al centro e al sud. Nel pomeriggio andrà aumentando l'attività temporalesca al nord, specie su Alpi e Prealpi, con rara estensione dei fenomeni alle alte pianure. Poche variazioni altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Fabiano.

0: le piattaforme.
1: Amiche e amici della Viral Shot Chart, ben ritrovati. Siamo pronti per una nuova puntata tutta da ascoltare, con una selezione di brani eleganti, intensi e pieni di atmosfera, tra soul vellutato, pop internazionale, classici, intramontabili e piccole chicche da riscoprire. Ma prima di partire con la nostra classifica facciamo un piccolo passo indietro e ricordiamo insieme il brano che la scorsa settimana svettava più in alto di tutti. Era Celebration dei Kool & The Gang, ispirato alla creazione degli angeli, pensata come un momento di grande festa.

E ora si comincia. Posizione numero 10. Apriamo con una carezza soul. I Simply Red nel 1989 riportano in classifica questo classico, nato nel 1972, e lo trasformano in una ballata elegantissima, cucita addosso alla voce inconfondibile di Mike Hucknall. Il titolo significa più o meno: se ormai non mi conosci. E infatti il brano dice proprio questo: l'incomprensione dentro un rapporto che dura da tanto tempo. E se dopo tutti questi anni non mi conosci, dice, e se dopo tutte queste puntate ancora non ci conosciamo, dedichiamoci almeno una bella canzone.

E dove ci portano i nostri amici che cercano su Shazam e sui social? In un territorio affascinante. Questa settimana il brano che vola alto è di Dee Bridgewater, una grandissima voce jazz, con un pezzo del 1980 che ci travolge con un'eleganza disco soul davvero irresistibile. Il titolo, ballerina solitaria della disco, sarebbe Lonely Disco Dancer. Si può leggere come il ritratto di qualcuno che balla in mezzo a una festa, ma resta sempre solo. Una figura che si muove fra luci, ritmo e gente e sembra portarsi però dentro una malinconia tutta sua. È proprio questo contrasto a rendere il pezzo così interessante. Fuori la pista, le luci, dentro il vuoto, l'ombra. Sofisticato, danzante e malinconico, ma d'altronde si può ballare benissimo anche con un filo di nostalgia. Dee Bridgewater, Lonely Disco Dancer.

0: Number 9.
1: Con Jessie J andiamo nel 2011 a riscoprire un messaggio importante. Non è sempre e tutto una questione di prezzo. Price tag, cioè il cartellino del prezzo. È un brano in stile pop contagioso, con sfumature un po' reggae e rhythm and blues, ma soprattutto è una canzone che invita a rimettere al centro il piacere della musica e delle cose vere. Insomma, per qualche minuto lasciamo stare conti, ricevute, listini, euro, dollari. Qui l'unico valore sicuro è il ritornello.

0: number 8.
1: Andiamo avanti alla posizione numero 8. Troviamo lei, quella giusta. She's the One, una ballata che sembra nata per durare in eterno. Robbie Williams la porta al successo nel 1999, anche se in realtà è una cover di un brano precedente, dei World Party. Il titolo si può rendere bene con "è lei, appunto, quella giusta". Infatti è il tono della dichiarazione definitiva che mette da parte tutti i dubbi. La sua versione però ha un'intensità speciale e ha conquistato il pubblico e anche molti premi, diventando uno dei suoi pezzi più amati. È il classico momento in cui la voce si fa racconto e noi per sicurezza ci sistemiamo il cuore in modalità ascolto e ci ascoltiamo il racconto. She's the One, Robbie Williams.

0: Discovery.
1: Eccoci all'angolo Discovery. Quale sarà la canzone particolare di questa settimana? Che simpatica sorpresa che ci fanno trovare gli amici curiosi. Un salto nel 1977 con i raffinati esperimenti sonori dell'Alan Parsons Project. I wouldn't want to be like you. Non vorrei essere come te. Mescola pop progressivo, funk e un tocco disco in un modo sorprendentemente moderno. Il titolo Non vorrei essere come te è una stoccata, una presa di distanza ironica e tagliente, quasi un piccolo ritratto velenoso. Poi c'è una curiosità deliziosa. Qualcuno lo ha letto anche come un possibile dialogo fra uomo e macchina. Quindi non ha solo un bel groove, ma è un pezzo che dagli anni 70 si proiettava già nel futuro. The Alan Parsons Project.

0: Number 7.
1: I Blackwater da Philadelphia nel 1980 ci hanno regalato una perla che richiama soul, boogie e slow jam. Il titolo? Say You Love Me Girl. Dimmi che mi ami, ragazza. E il brano gioca tutto su quella dolce urgenza tipica delle grandi canzoni romantiche. Eleganza, un groove solidissimo e una canzone perfetta per chi ama le atmosfere soft e romantiche, ma con il basso che non scherza. Sì, si può essere teneri e avere

posizione numero 6. Number 6. Quando entra Sade, il clima cambia subito. No Ordinary Love, cioè non un amore qualunque, del 1992. Una lezione di misura, sensualità e intensità. Una voce morbida, un'atmosfera ipnotica e quel modo unico di raccontare un sentimento totalizzante, che ferisce ma non si lascia banalizzare. Non a caso è diventata una delle sue canzoni simbolo. Non si corre, non si forza niente, si galleggia e si ascolta.

0: soundtrack.
1: Ancora del brano per TV o movie? Ci spostiamo fra serie TV e atmosfera parigina con Mon Soleil, che in francese significa Il mio sole, interpretata da Ashley Park per Emily in Paris. È un brano recente, del 2021, scritto apposta per la serie. Romantico, leggero, elegante, con quel tocco francese che fa subito vista sui tetti di Parigi, da cartolina chic. Insomma, una canzone che riesce a essere bella, fine, senza prendersi troppo sul serio. Un po' come vorremmo forse essere tutti noi almeno una volta al giorno.
2: You know-

0: 5.
1: I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Ma chi non ha canticchiato almeno una volta Lemon Tree? Il titolo significa l'albero di limone, un'immagine semplice e quasi surreale che accompagna un brano uscito nel 1995 dalla melodia solare e memorabile. In realtà il pezzo racconta di noia, di attesa e di malinconia. Questo contrasto fra la musica luminosa e il testo un po' sospeso è il segreto forse del suo successo. In pratica è la colonna sonora perfetta, quando fuori piove, dentro sbuffi, ma poi finisci comunque per cantartela e la giornata passa. I Fool's Garden, Lemon Tree.

0: l'angolo vintage.
1: Cosa c'è nell'angolo della canzone vintage? C'è Elton John che ci porta nello spazio con molta umanità. Rocket Man, cioè l'uomo razzo del 1972, ma non racconta tanto un eroe intergalattico quanto la solitudine di qualcuno lontano da casa. È forse questo che la rende così potente ancora oggi. Musicalmente una ballata sognante e, diciamolo, se un autore riesce a farci venire nostalgia persino di Marte, ha davvero scritto qualcosa di meraviglioso, un grande classico.

0: 4.
1: Posizione numero 4. Ma forse era questo l'angolo vintage, perché c'è un brano che si intitola Fever, cioè febbre, nella versione di Peggy Lee, che è una magia della storia della canzone, uscita nel 1958. Gioca su un arrangiamento essenziale, su una voce che non ha bisogno di strafare per sedurre. Però non c'entra il termometro, anche se si parla di febbre, perché qui si parla di passione improvvisa che infiamma tutto. È jazz, è swing, è teatro in miniatura, e ci ricorda che a volte basta pochissimo per cambiare l'atmosfera. Poca spesa, massima resa. Peggy Lee, Fever.

arrivati a scoprire il podio della settimana. Posizione numero 3. Con KT Tunstall arriva un'energia più ruvida e trascinante che mai. Il titolo: Black Horse and the Cherry Tree. Il cavallo nero è il ciliegio. È quasi una piccola immagine da fiaba o da simbolo. Infatti il brano gioca molto di più sulle sensazioni che non sul racconto lineare. Pubblicato nel 2005, ha conquistato tanti ascoltatori anche grazie al suo ritmo incalzante e a quell'approccio quasi da one woman band che l'ha resa inconfondibile dal vivo. Folk, grinta e personalità. Sembra dirci: vieni, batti il tempo e non pensarci troppo. 2, 3, 4,

Saliamo, saliamo, posizione numero 2 della settimana. Alicia Keys nel 2007 firma uno dei suoi brani più forti e riconoscibili, No One, cioè nessuno. È una parola semplice, ma in questo pezzo diventa una promessa fortissima. Nessuno potrà spezzare questo legame. C'è soul, c'è pop, c'è una voce piena e diretta, ma soprattutto c'è un messaggio chiarissimo. Quando un sentimento è forte, il rumore del mondo resta fuori. In poche parole, qui si canta dritto al cuore senza deviazioni.

ballo di tamburi ed eccoci a scoprire la posizione numero uno. Chiudiamo la scalata della settimana con la morbidezza luminosa di Norah Jones, Sunrise, cioè Alba. Uscito questo brano nel 2004, mescola pop, jazz e soul con una naturalezza che fa sembrare l'impresa semplice, ma semplice non è affatto. Il titolo richiama proprio quel momento bello, sospeso, in cui tutto ricomincia con delicatezza, con speranza, ed è forse per questo che il brano mette subito un senso di pace e di promessa. Una canzone che ci accarezza, che entra in punta di piedi. E certi brani, come certi caffè fatti bene, arrivano sempre al momento giusto. Norah Jones, Sunrise.

amiche e amici, siamo arrivati alla conclusione della puntata. Abbiamo esplorato tutta la selezione dei brani più virali o shazammati del periodo. Teniamoci pronti a farci sorprendere da quello che emergerà nei social e su Shazam in questi giorni. E sicuramente tutto evolve molto velocemente. La sottoscritta Silvia Dini vi aspetta ancora la prossima settimana, sempre sulla vostra radio preferita. E nel frattempo, che lo

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tadikon, DJ.

0: ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, dalla redazione di Setteva.fm, oltre 80 emittenti radiofoniche collegate, questo lo diciamo implicitamente perché ormai è la solita filastrocca che ben conoscete, ma stavo parlando della protagonista che interverrà in questa Summer Edition di DJ K7, che è, tanto per cambiare, Catwalk Edition, perché si tratta di una bellissima, ma ha in più anche una bellissima voce, è presente in classifica, siamo sulle sue tracce, credetemi non è facile perché l'abbiamo raggiunta anche se solo virtualmente fino in Portogallo, dovrebbe essere già con noi Atuna, pronto?
1: Ciao, pronto Francesco.
0: È davvero difficile il collegamento perché poi tu quando è che vai all'estero non è che stai buona nella stanza dell'hotel, te ne vai in giro sicuramente . Adesso che ti porteranno alla torre di Belen perché è da lì che è partito, no? Il primo aereo transoceanico e quindi è da lì che si è attraversato in volo per la prima volta per raggiungere l'America, quindi il Portogallo che si affaccia direttamente sull'oceano, una nazione davvero splendida, fresca dei successi che ha ottenuto in Kosovo, adesso Portogallo per questo grande festival che si terrà proprio in Lisboa, capitale, giusto?
1: E non è ancora Lisboa, no, non è capitale, è stato in Bueva.
0: Sì, arriverai, per adesso sei nei dintorni, sei atterrata a Lisbona, stai un po' Lisbona, facendo un tour itinerante e quindi poi dopo ci sarà questo grosso appuntamento. Abbiamo voluto disturbarti, sappiamo che hai da fare, ti diamo la bella notizia perché magari in viaggio, oddio, il sito arriva dappertutto con gli aggiornamenti, le nostre radio che hanno anche un'emissione ovviamente sul web sono ascoltabili anche da te, però siccome tu hai ben altro da fare, non riesci forse tantissimo ad ascoltare la radio in questi giorni, ti dico subito, altri 3 gradini più in su e dalla 20ª posizione sei in 17ª, contenta?
1: Come no, contentissimo.
0: Ok, e allora sarà un'estate a Bibi, che dire, ce la sentiamo, grazie, alla prossima, buon lavoro, buon divertimento, buon tutto, soprattutto buona musica, ok?
1: Grazie. E pure avuto un brutto se qua con questo vento, sudare, caldo, airpone, viaggio lungo, vitale, pure tosse.
0: Sei una viaggiatrice attiva, devi sopportare un po' tutto, però vale la pena, beata te che sei a Lisbona o comunque in Portogallo, va bene?
1: Sì.
0: Ciao, alla prossima, un bacione Atuna.
1: Un bacione Francesco, grazie, ciao.
0: Grazie a te, alla prossima, in bocca al lupo.
1: Sì, grazie.

l'altro nella sua lingua significa insomma un'estate con amore, però un'estate sempre in tour, sempre in viaggio. Noi siamo sulle sue orme, non ce la perdiamo, anche se sarebbe facile perdere appunto le sue tracce, perché oh, è sempre in movimento. Adesso Portogallo, beata lei, Atuna, estate a BB in posizione 17 dalla 20ª, dove era 7 giorni fa, remix 2026 per questo pezzo che comunque no, per l'estate è davvero fatto apposta. Chi è stato attento scorsa settimana ha sentito che eccezionalmente prima delle 7 chiavi del ritmo abbiamo spoilerato quello che sarebbe stato uno dei nuovi ingressi di questa settimana. E allora niente panico, confermiamo la promessa di ascoltarlo davvero. Diadareina,

Invece chiacchiera ogni tanto e grazie a Dio vi ho la fortuna di farlo con lei anche in radio, in telefonica, sempre in giro per l'Italia. Vabbè, abbiamo già parlato, ci ha raccontato lei di alcuni particolari della sua recente trasferta in Miami addirittura, però adesso

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: 3.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Vaccio 5.

Un'altra puntata di Ciufai, un altro aggiornamento. Ghiotto, ghiottissimo direi, comunque ghiotto piuttosto che no, perché insomma abbiamo in questa puntata la più alta new entry. Ghiottissimo perché il protagonista è un super tamburista scelto, vabbè, oh, si sente subito, perché

invece in posizione 19 con Ruby All Tie, just così, tanto per essere precisi, perché non vogliamo lasciare le cose a metà, anche se qualche volta capita nei discorsi.

0: mezzanotte.
1: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

muchachos. ¿Cómo estás?

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Al DJ.

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati. Questa è una nuova puntata di Dance 80, il programma che vi riporta indietro nel tempo e vi fa riscoprire i grandi classici della musica dance degli anni 80. Quindi rimanete con noi perché, insomma, di cose da ascoltare ce ne sono sempre tantissime. Partiamo come facciamo sempre con un grandissimo successo. Oggi apriamo Dance 80 con Dayton e The Sound of Music.

singolo del 1985 per questo progetto dell'Italo Disco, i Glam con More Than Ever. Ancora Italo Disco con Atelier Folie. Loro sono Franco Rago, Gigi Farina, due DJ radiofonici della storica radio milanese Peter Flower. Oggi li riascoltiamo con No Rhyme, No Reason e un grosso saluto dal nostro Fabrizio che recentemente poi li ha incontrati. Ormai sarà la 20ª volta che ci mostra la foto con loro.

Stamp It, singolo del 1986, questa bellissima City Light con Max Alberici e Fabrizio Inti. Vi ricordo anche il nostro sito ufficiale www.dance80.com, dove ci sono tutte le informazioni riguardo al mondo della dance anni 80 da scoprire. Ogni giorno ci sono delle novità. In arrivo adesso la numero 1 nel set 1985 della Hot 100 di Billboard. A cantarla è John Parr, questa è St. Elmo's Fire.

un'altra di quelle formazioni spesso presenti in playlist, gli ABC dall'82, con un estratto dal fortunato album di debutto The Lexicon of Love, abbiamo ritrovato Poison Arrow. È ritornato di grande moda stampare e ristampare i vinili di moltissimi gruppi, soprattutto degli anni 80 o comunque dei tempi andati. Probabilmente presto accadrà anche per loro, ritroveremo una ristampa nuovissima di qualche album famosissimo degli ABC. Andiamo avanti ancora con la musica. 1989, continuiamo con The Crimes, questa è Heaven. Hey.

Secondo singolo tratto dal loro secondo album, i De La Soul, trio hip hop di New York, riascoltati con Ring Ring Ring Ha Ha Hey. Ancora hip hop e rap con Young MC, 1989, Know How, disco che consigliamo davvero ai giovanissimi ballerini di breakdance su cui farsi un pochino le ossa.

album fortunato, quello d'esordio per Taylor Dayne, ascoltato Do You Want It Right Now. Era il 1988, in arrivo a Dance 80 e Wang Chung con Dance All Days.

D'Agostino Presta, conosciuto come Ago, ritrovato con Again qui a Dance 80. Ci prendiamo un attimo per salutare tutti gli amici che ci ascoltano su Radio Ananas e che ci chiedono i titoli delle canzoni della puntata andata in onda. Noi non sappiamo bene di preciso a quale puntata facciate riferimento. Vi consigliamo di scaricare il podcast da dance80.com, il nostro sito ufficiale. Poi tramite il numero del podcast potete chiederci appunto la playlist. Il nostro Fabrizio le ha tutte archiviate, per cui fate così per sapere il titolo preciso delle canzoni che ascoltate.

from Furio. Magari, chissà, è riferito a Furio, il marito interpretato da Carlo Verdone in Bianco, Rosso e Verdone. Temo di no, però. In ogni caso, dal 1984 abbiamo riascoltato il progetto Clock on Five. Rimaniamo nello stesso anno. Ancora Italo Disco per noi. Il progetto è quello di Cyber People. Questa è Polaris.